0: più Ascoli.
1: Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò. In questa piccola parentesi infinita, quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta, quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra, questo tempo non è sabbia mai.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli.

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

col calore del

Le sfumature del freddo sono assurde quanto le stanze separate dove cominciano le tue mani. Resterà sempre un po' di sete. Ritrovarsi allo specchio e fare pace è la più grande forma d'arte, come aver fiducia delle persone adulte.

Se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

0: Radio Ascoli.
1: Si è disossato.

si assassini gli assassini al Colosseo. Siano sventrati gli innocenti al Colosseo. I neonati siano soldati al Colosseo. Il Senato si è scuoiato al Colosseo, al Colosseo. Si divorino le fiere al Colosseo. Chi ha predicato si è impalato al Colosseo. Colosseo, Colosseo. Chi ha taciuto si è ammietuto al Colosseo. Si è bevuto dall'arena al Colosseo, al Colosseo, Colosseo. Si è crocifisso al Colosseo. Santinari al Colosseo.

ogni carne. Potere della carne, corpo santo della carne. Compassione della carne, fuoco fatuo della carne. Morte della carne, pietra della carne, lutto della carne, il buio della carne, passione della carne, la penitenza della carne, il caos della carne, scandalo della carne, la

0: È carne.
1: Consolate la mia
0: passione della carne.
1: Non sei morto nella carne.
2: Questa è Radio Ascolto.

farne tesoro e poi farne coriandoli e ridi lanciandoli. Ritorneranno come è logico gli ostacoli, saranno altissimi.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
2: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
2: Un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

0: ogni martedì alle 18.45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
2: Radio Ascoli.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi comprare.

0: Da io, ma sono matta.
1: Questa è Radio Ascoli.
2: Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti,

0: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Vulca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

0: Ma te...
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per la rassegna stampa tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico, oggi in edicola. Primo piano Marche, trasporto pubblico locale, c'è la gara da 1 miliardo, nuova deadline dicembre 2027. Primo step martedì in giunta, basta con le frammentazioni in 35 aziende. La procedura sarà in 5 lotti, l'affidamento avrà una durata massima di 9 anni. Primo piano Ascoli, studentati in arrivo, altri 6 alloggi. La struttura sarà realizzata a Castel di Lama dalla famiglia Cappelli e metterà a disposizione 35 posti. Si allarga l'offerta sul territorio, in tutto saranno 288 stanze per chi segue i corsi di laurea in provincia. L'inaugurazione, il gruppo Sabelli punta sulla logistica, magazzino high tech con muletti robot. Taglio del nastro per il maxi stabilimento nella zona industriale dotato di 4200 posti pallet. Gli amministratori dicono è un approccio che unisce visione, metodo e attenzione al dettaglio. Omicidio Paradisi, colpo di scena, nuova perizia e la sentenza slitta. I giudici vogliono chiarire se ci sia stata una seconda aggressione di Funari, si torna in aula il 24 giugno. Il processo stalking e revenge porn, 3 anni a un pizzaiolo. L'uomo perseguitava la ex e aveva diffuso sui social materiale hot. Delitto a Porta Solestà, analisi per capire chi ha impugnato per primo il coltello. Elementi prelevati durante l'autopsia sul corpo di Nico Tacconi serviranno a determinare la dinamica della tragedia. Amministrative 2026, San Benedetto, c'è una gran voglia di ripartire, si alza il sipario sull'era Mozzoni. Il sindaco più giovane si è insediato ieri e ha ricevuto la fascia da Stentella. Il nuovo sindaco dice: non potevo immaginare una vittoria così ampia, però ci speravo molto. I cittadini mi fermano per strada, spero di fare bene. La nuova giunta prende forma, Fratelli d'Italia punta 3 assessori, il sindaco vuole chiudere entro l'inizio della prossima settimana, Piunti indicato per la presidenza del Consiglio, in corsa anche Capecci, Fioravanti, Muzzi e Campanelli, con una serie di possibili surroghe in aula. Raccolta delle acque piovane, piano di lavori per opere e condotti, prosegue la realizzazione di Piazza San Pio X e delle migliorie che Marina di Sotto aspetta da anni. La cerimonia, ictus, l'ospedale al top per la rapidità di intervento, premio internazionale, provincia Angels al Madonna del Soccorso. E andiamo alle pagine sportive, calcio di Serie C, l'Ascoli si gioca la Serie B contro il Brescia, la prima sfida a Rigamonti martedì sera. La squadra di Corini ha piegato la Salernitana di Cosmi grazie alle reti di Crespi e Vido. Il ritorno sarà al Del Duca domenica 7 giugno. A Catania con il brivido, prima l'errore e poi sale la paura, il picchio va sotto di 2 gol, ma Ovisvac mette il pass al sicuro dopo pochi minuti, brutto disimpegno di Milanese col portiere Vitale che regala l'1-0 ai siciliani. I padroni di casa raddoppiano con forte a fine primo tempo, ma il nuovo entrato regala la festa. La Samb riparte da 3 punti fermi, missione sfoltire prima di comprare, al centro del progetto confermati Zini, Candelori e Deusoepi, protagonisti anche all'evento per Pazienza. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, da Stefania Mistichelli l'augurio di una buona giornata.
0: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli, tra meno di 1 ora. Radio Ascoli.

0: giorni.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio

0: così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi. Il conflitto Stati Uniti-Iran, nella notte attacco americano contro un sito militare che secondo gli Stati Uniti minacciava le truppe americane e la navigazione commerciale. Abbattuti 4 droni iraniani e colpito un centro di controllo nella città meridionale di Bandar Abbas. Le azioni sono state descritte come puramente difensive. Intanto 4 imbarcazioni che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz sono state costrette a tornare indietro. 4 imbarcazioni sono state intercettate dalle forze navali mentre tentavano di attraversare lo stretto senza aver coordinato la manovra con le autorità iraniane. Hanno ricevuto, ignorato, un primo avvertimento delle forze navali iraniane e quindi hanno aperto il fuoco e poi sono tornate indietro. Libano, Israele, ancora vittime, lanciati i droni di Hezbollah su Israele, una donna soldato dell'IDF è rimasta uccisa, due riservisti feriti in un attacco nel nord di Israele, vicino al confine con il Libano. La vittima è il sergente Rotem Yanai, 20 anni, e almeno 6 persone, tra cui anche bambini, sono stati uccisi in un attacco di droni israeliani nel Libano del sud. E ieri, in occasione dell'udienza generale, l'appello per fermare la guerra in Ucraina del Papa.
2: Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi. La guerra non risolve i problemi, ma li aggrava. Non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Dove cadono missili e droni, cadono anche le speranze. Si distruggono case e luoghi di preghiera, si spezzano vite innocenti.
1: E nella notte i russi hanno attaccato di nuovo il paese con un missile balistico avio lanciato Kinzhal e 147 droni. La difesa aerea ha abbattuto 138 di questi. Intanto diventa un caso al no della Lega l'adesione dell'Ucraina nell'Unione Europea. Dopo l'uscita di scena di Orbán in Ungheria, Bruxelles accelera e lavora per aprire i primi capitoli negoziali a giugno. Il vicepremier Tajani ribatte: noi siamo favorevoli. 3 giorni di incubo per una donna colombiana adescata fuori da un locale e poi costretta per giorni a subire violenze sessuali da un gruppo di uomini a Roma. Le manette sono scattate per 5 di loro per il reato di violenza sessuale di gruppo, aggravata dall'aver approfittato delle condizioni di minorata difesa della persona offesa. Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto.

sai che una ferita si chiude e dentro non si vede. Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.

0: a...
1: Radio Ascoli Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per la rassegna stampa tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico, oggi in edicola. Primo piano Marche, trasporto pubblico locale, c'è la gara da 1 miliardo, nuova deadline dicembre 2027. Primo step martedì in giunta, basta con le frammentazioni in 35 aziende. La procedura sarà in 5 lotti, l'affidamento avrà una durata massima di 9 anni. Primo piano Ascoli, studentati in arrivo, altri 6 alloggi. La struttura sarà realizzata a Castel di Lama dalla famiglia Cappelli e metterà a disposizione 35 posti. Si allarga l'offerta sul territorio, in tutto saranno 288 stanze per chi segue i corsi di laurea in provincia. L'inaugurazione, il gruppo Sabelli punta sulla logistica, magazzino high-tech con muletti robot. Taglio del nastro per il maxi stabilimento nella zona industriale dotato di 4200 posti pallet. Gli amministratori dicono è un approccio che unisce visione, metodo e attenzione al dettaglio. Omicidio Paradisi, colpo di scena, nuova perizia e la sentenza slitta. I giudici vogliono chiarire se ci sia stata una seconda aggressione di Funari, si torna in aula il 24 giugno. Il processo stalking e revenge porn, 3 anni a un pizzaiolo. L'uomo perseguitava la ex e aveva diffuso sui social materiale hot. Delitto a Porta Solestà, analisi per capire chi ha impugnato per primo il coltello. Elementi prelevati durante l'autopsia sul corpo di Nico Tacconi serviranno a determinare la dinamica della tragedia. Amministrative 2026, San Benedetto, c'è una gran voglia di ripartire, si alza il sipario sull'era Mozzoni. Il sindaco più giovane si è insediato ieri e ha ricevuto la fascia da stentella. Il nuovo sindaco dice: non potevo immaginare una vittoria così ampia, però ci speravo molto. I cittadini mi fermano per strada, spero di fare bene. La nuova giunta prende forma, Fratelli d'Italia punta a 3 assessori, il sindaco vuole chiudere entro l'inizio della prossima settimana, Piunti indicato per la presidenza del Consiglio, in corsa anche Capecci, Fioravanti, Muzzi e Campanelli, con una serie di possibili surroghe in aula. Raccolta delle acque piovane, piano di lavori per opere e condotti, prosegue la realizzazione di piazza San Pio X e delle migliorie che Marina di Sotto aspetta da anni. La cerimonia, ictus, l'ospedale al top per la rapidità di intervento, premio internazionale, provincia Angels al Madonna del Soccorso. E andiamo alle pagine sportive, calcio di Serie C, l'Ascoli si gioca la Serie B contro il Brescia, la prima sfida a Rigamonti martedì sera. La squadra di Corini ha piegato la Salernitana di Cosmi grazie alle reti di Crespi e Vido. Il ritorno sarà al Del Duca domenica 7 giugno. A Catania con il brivido, prima l'errore e poi sale la paura, il picchio va sotto di 2 gol, ma Ovisvac mette il pass al sicuro dopo pochi minuti. Brutto disimpegno di Milanese col portiere Vitale che regala l'1-0 ai siciliani. I padroni di casa raddoppiano con forte a fine primo tempo, ma il nuovo entrato regala la festa. La Samb riparte da 3 punti fermi, missione sfoltire prima di comprare, al centro del progetto confermati Zini, Candelori e Deusepi, protagonisti anche all'evento per Pazienza. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, da Stefania Mistichelli l'augurio di una buona giornata.
1: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli.
3: Come mai sono venuto stasera? Bella domanda.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi. Il conflitto tra Stati Uniti ed Iran. Nella notte attacco americano contro un sito militare che, secondo gli americani, minacciava le truppe statunitensi e navigazione commerciale. Abbattuti 4 droni iraniani e colpito un centro di controllo nella città meridionale di Bandar Abbas. Rappresaglia di Pasdaran contro una base americana. Ieri annunci iraniani e smentite americane a proposito dei contenuti dell'accordo per la fine del conflitto. Libano e striscia di Gaza ancora vittime. Almeno 6 persone, tra cui anche bambini, sono rimaste uccise in un attacco di droni israeliani nel Libano del Sud. Ieri una donna soldato dell'IDF è rimasta uccisa e 2 riservisti sono rimasti feriti in un attacco nel nord di Israele, vicino al confine. Intanto le forze di difesa israeliane hanno annunciato di aver ucciso Yahya Gritzim, capo di una rete centrale di trasferimento fondi di Hamas, in un attacco a Khan Yunis che ieri sera ha causato almeno 7 morti. La guerra in Ucraina. Nella notte i russi hanno attaccato il paese con un missile balistico aviolanciato Kinzhal e 147 droni di vario tipo. La difesa aerea ne ha abbattuti 138. Intanto diventa un caso il no della Lega all'adesione dell'Ucraina nell'Unione Europea. Dopo l'uscita di scena di Orbán in Ungheria, Bruxelles accelera e lavora per aprire i primi capitoli negoziali a giugno. Il vice premier Tajani di Forza Italia ribatte: noi siamo favorevoli. La cronaca. A Palermo arrestate 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa. Sequestrati beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro. L'operazione, che si è svolta in diversi paesi, ha consentito di ricostruire un enorme patrimonio frutto del reimpiego, anche attraverso società offshore, di guadagni incassati dagli anni 80 col narcotraffico sotto l'egida del capomafia Matteo Messina Denaro. E caccia agli aggressori che hanno ucciso a coltellate nella notte tra lunedì e martedì Gianluca Ibarra Silvera, 22 anni, ecuadoriano, alla stazione Certosa di Milano. Ho riconosciuto uno di loro dai tatuaggi, un capo della MS-13, così il padre del giovane arrivato sul luogo dopo la morte. Le immagini delle telecamere sono al centro dell'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Elio Ramondini. Infine continua il caldo anomalo sull'Italia, dove le temperature stanno raggiungendo picchi molto più elevati della media del periodo. Oggi si segnalano già i primi 4 bollini rossi del Ministero della Salute. L'allerta massima sarà a Bologna, Firenze, Roma e Torino. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Ninna nanna amore mio, che ti addormenti sempre. Non dico una bugia, ma adesso ovunque guardo non mi manca niente. Ci penso e le parole non sono abbastanza, mentre sorridi il cielo eppure in questa stanza. Benvenuto amore mio, qua ci sono io, ci sono sempre.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi.

0: In Blu 2000 News.
1: Golfo Persico, attacchi incrociati tra Stati Uniti ed Iran. Le guardie rivoluzionarie hanno annunciato di aver lanciato un attacco contro una base aerea americana in Medio Oriente, da cui sarebbero scattati raid statunitensi condotti poche ore prima nell'area strategica del Golfo Persico. La nuova crisi arriva dopo che le forze armate statunitensi hanno effettuato raid contro droni iraniani e una postazione di controllo nei pressi di Bandar Abbas, porto strategico iraniano sullo stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno abbattuto 4 droni iraniani e colpito una stazione di controllo terrestre. Ancora raid di Israele in Libano e nella striscia di Gaza. Almeno 6 persone, tra cui anche bambini, sono stati uccisi in un attacco di droni nel Libano del Sud in risposta ai droni di Hezbollah su Israele ieri, quando una donna soldata dell'IDF è rimasta uccisa e 2 riservisti feriti. Israele ha annunciato di aver ucciso anche Yab Krizim, capo di una rete centrale di trasferimento di fondi di Hamas, in un attacco a Khan Yunis nella striscia di Gaza ieri sera, provocando la morte di almeno 7 persone. La guerra in Ucraina: nella notte i russi hanno attaccato il paese con un missile balistico avio lanciato Kinzhal e 147 droni di vario tipo. La difesa aerea ne ha abbattuti 138. Intanto è diventato un caso il no della Lega all'adesione dell'Ucraina nell'Unione Europea. Dopo l'uscita di scena di Orbán in Ungheria, Bruxelles accelera e lavora per aprire i primi capitoli negoziali a giugno. Il vice premier Tajani di Forza Italia ribatte: noi siamo favorevoli. Il risultato di un'operazione su richiesta della direzione distrettuale antimafia di Palermo ha portato all'arresto di 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa, sequestrati beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro. L'operazione in diversi paesi ha consentito di ricostruire un enorme patrimonio frutto del reimpiego, anche attraverso società offshore, dei guadagni dagli anni 80 con la droga sotto l'egida del boss Matteo Messina Denaro. E caccia agli aggressori che hanno ucciso a coltellate nella notte tra lunedì e martedì Gianluca Ibarra Silvera, 22 anni, ecuadoriano, alla stazione Certosa di Milano. Ho riconosciuto uno di loro dai tatuaggi, un capo dell'MS-13, così il padre del giovane arrivato sul luogo dopo la morte. Le immagini delle telecamere sono al centro dell'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Elio Ramondini. Continua il caldo anomalo sull'Italia, le temperature raggiungono picchi molto elevati, oggi si segnalano i primi 4 bollini rossi, l'allerta sarà massima a Bologna, Firenze, Roma e Torino. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle, fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato, valorizziamo il presente, investiamo nel futuro.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione da Stefania Mistichelli. Questo è l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo con la cronaca giudiziaria. C'è ancora da attendere per la sentenza relativa all'omicidio Paradisi. Infatti i giudici della Corte d'Assise di Macerata vogliono vederci chiaro e hanno chiesto un'ulteriore perizia per capire se la morte dell'anziano Renzo Paradisi sia stata provocata da una sola aggressione, quella avvenuta in casa, o se la causa del decesso sia stata invece il secondo colpo inferto dall'imputato Claudio Funari, che sarebbe stato inferto dall'imputato Claudio Funari all'esterno del capannone, come indicato dal consulente medico nominato dalla procura di Ascoli. Se infatti prevalesse la prima interpretazione, decadrebbero per l'imputato le aggravanti. L'udienza è aggiornata al 24 giugno. Parliamo adesso dell'omicidio di Nico Tacconi, morto il 18 aprile scorso ad Ascoli a seguito delle coltellate inferte da Emanuele Bellini. Si attendono infatti i risultati dell'autopsia per capire l'esatta dinamica della colluttazione tra i due e capire ad esempio chi abbia impugnato per primo il coltello. Infatti la testimonianza dell'imputato, secondo il quale Tacconi si sarebbe autoinferto la ferita buttandosi addosso a Bellini, che aveva impugnato il coltello solo per autodifesa, non reggerebbe di fronte al fatto che appunto dall'autopsia sono risultate due le coltellate trovate sul corpo della vittima. Adesso dunque si attendono gli ulteriori risultati dell'autopsia. Emanuele Bellini, oltre che di omicidio volontario, è accusato anche di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni procurate ai carabinieri accorsi. Rimaniamo ad Ascoli, dove il gruppo Sabelli ha inaugurato un magazzino altamente automatizzato di 7.000 metri quadri. In questo nuovo stabilimento, grazie a muletti robot, i flussi logistici saranno ottimizzati, sarà migliorata l'organizzazione degli spazi e la gestione delle temperature e delle giacenze. È molto di più di un investimento logistico, spiegano gli amministratori delegati Angelo Galeati e Simone Mariani. È una scelta che unisce visione, metodo e attenzione al dettaglio. Al dottor Pasquale Allevi, deceduto lo scorso dicembre, è stata intitolata la nuova sala giochi del reparto di oncoematologia pediatrica del Salesi di Ancona, che sarà riadattata grazie alla somma raccolta dalla famiglia del medico scomparso, e attraverso questa somma, 36.000 euro, sarà realizzata anche una palestra digitale. Papà avrebbe voluto così, era un suo desiderio, spiega il figlio Luca. Mio padre infatti era molto legato alla realtà pediatrica. Andiamo adesso a San Benedetto, dove Nicola Mozzoni, neosindaco, sta costruendo la sua giunta. L'ha detto subito appena eletto che avrebbe voluto costruire la sua squadra in pochissimi giorni per potersi mettere subito al lavoro per San Benedetto. Fratelli d'Italia punta a 3 assessori, tra cui probabilmente figurerà anche il vice sindaco. Naturalmente al momento lo scenario è in via di definizione, sono in corso i confronti tra le varie liste alla luce dei risultati elettorali e anche di quella che sarà la composizione del Consiglio. E andiamo nel Fermano, dove un deciso cambio di passo è stato chiesto dai cittadini di Montefortino. Giampiero Lattanzi, con un 71,41% di preferenze, ha battuto lo storico sindaco Domenico Ciaffaroni. A Montelparo Fabio Antolini diventa primo cittadino, superando per 5 voti lo sfidante Marino Screpanti. Santa Vittoria in Matenano vede vincente Francesco Agostini, che prevale su Fabrizio Vergari e su Anna Maria Caraffa. I nuovi sindaci hanno rilasciato i loro commenti a caldo a Verusca Cessarelli. Nelle realtà locali di oggi, in onda sulle nostre frequenze, è già disponibile su radioascoli.it. Adesso lo sport. L'Ascoli è in finale playoff, una gara quella di ieri sera con un brivido iniziale, visto che i bianconeri si sono ritrovati alla fine del primo tempo con 2 reti sotto. Alla fine la squadra esce dal campo catanese con un 1-0 che però gli permette comunque l'accesso alla finale contro il Brescia alla luce del risultato dell'andata. Per quanto riguarda appunto la finale playoff, l'andata si terrà in trasferta martedì, ritorno fissato a domenica 7 giugno al Del Duca. Intanto in casa Samb si lavora per il prossimo anno. Primo obiettivo: liberare spazi per i nuovi ingaggi. Punti fermi per la società rimangono Umberto Eusepi, Kevin Candellori e Alessio Zini. Si guarda dunque al mercato estivo. L'obiettivo è sicuramente alzare l'asticella, come chiede la piazza. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo, in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 8008-41148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Ascoli.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12, buongiorno da Franco Rossi. Abbiamo il coraggio dell'essenziale, questo è l'appello che Papa Leone ha rivolto ai vescovi italiani che hanno concluso oggi la loro assemblea. Il Papa chiede alla Chiesa il coraggio di parrocchia accogliente, missionaria, il coraggio di ascoltare i giovani senza addomesticarne le domande, il coraggio di lasciarci evangelizzare dai poveri. Un popolo viene generato da madri e padri nella fede, da comunità che sanno dire con la vita prima ancora che con le parole, ha sottolineato il Papa. L'Italia ha bisogno di questa testimonianza. Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi in Iran contro un sito militare che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale. Immediata la risposta iraniana con i Pasdaran che hanno annunciato di aver preso di mira una base americana. Teheran ha anche sparato su 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz, costrette a tornare indietro. Il Kuwait ha dichiarato che le sue difese aeree reagiscono ad attacchi ostili di missili e droni. Ancora raid di Israele in Libano, almeno 14 persone, tra cui anche 6 bambini, sono stati uccisi in un attacco di droni nel Libano del Sud. In risposta a Hezbollah che ha attaccato Israele ieri, quando una donna soldato dell'IDF è rimasta uccisa e 2 riservisti feriti. Israele ha anche annunciato di aver ucciso Yabak Zim, capo di una rete centrale di trasferimento fondi di Hamas, in un attacco a Khan Yunis nella striscia di Gaza, che ieri sera ha causato almeno 7 morti. Il governo italiano è favorevole all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Il problema è quello dei tempi. Si sta studiando a livello europeo qual è la formula migliore. Li aiuteremo, ma è importante non mettere in un angolo l'adesione dei Balcani, che rappresentano una priorità. Così il ministro degli esteri italiano, arrivando alla riunione informale dei ministri degli esteri europei a Cipro, in merito alla proposta tedesca dell'Ucraina come membro associato all'Unione Europea. Un'operazione internazionale coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo e condotta dalla Guardia di Finanza ha permesso di individuare il tesoro della droga del boss mafioso Matteo Messina Denaro. L'operazione, che si è svolta in diversi paesi, ha consentito di ricostruire il patrimonio accumulato in seguito al reimpiego dei guadagni incassati dagli anni 80 col narcotraffico sotto l'egida del boss. Sequestrati beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro. 3 gli arresti. E infine una notizia dell'ultima ora: attacco al coltello alla stazione di Winterthur in Svizzera. Un uomo, cittadino svizzero di 31 anni, arrestato, gridando Allah Akbar, avrebbe accoltellato 4 persone. I feriti sono stati trasportati in ospedali ed uno è in gravi condizioni. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Elezioni amministrative di nuovo in primo piano nell'approfondimento con Realtà Locali. Ben ritrovati da Veruska Cestarelli. Continuiamo ad ascoltare le voci e commenti a caldo di coloro che sono risultati vincenti in questa tornata elettorale del 24 e 25 maggio scorso. A Montefortino il comune ha decretato un netto cambio di rotta con il candidato Giampiero Lattanzi che conquista il 71,4% delle preferenze ed è di fatto il nuovo sindaco di Montefortino. Il sindaco in carica, Domenico Ciaffaroni, ha raccolto il 28,6% delle preferenze e questa volta dovrà riconsegnare le chiavi del comune al suo sfidante, che è in collegamento con noi. Lattanzi, com'è andata l'emozione a caldo di essere il primo cittadino di Montefortino?
2: Beh, innanzitutto buongiorno a tutti. L'emozione direi grandissima, perché abbiamo avuto un riconoscimento enorme da parte dei cittadini di Montefortino, quindi sono veramente orgoglioso di loro e della squadra che ci ha portato a questo risultato incredibile.
1: Ma si aspettava questa risposta?
2: Sinceramente un po' sì, perché da ciò che avevamo percepito durante i tanti incontri con i cittadini avevamo un po' capito che c'era voglia di cambiare.
1: Lei ha avuto il 71,4% delle preferenze. Come mai, secondo lei, c'è stato un cambio di passo così netto rispetto a quella che era la candidatura espressa dal sindaco in carica, Domenico Ciaffaroni?
2: Ma perché c'è stato un confronto diretto veramente con la cittadinanza, fatta davvero di ascolto e dialogo, quindi abbiamo percepito che veramente la gente aveva bisogno di questi principi, ecco.
1: Ha sentito Ciaffaroni? Vi siete parlati? Che vi siete detti?
2: No, purtroppo non l'ho sentito e quindi non ci siamo detti nulla.
1: Però lei sarà anche il sindaco di chi ha votato Ciaffaroni. Cosa si sente di dire a chi non l'ha votata? Perché sarà rappresentativo, no, di tutti?
2: Assolutamente sì, io l'ho detto in tutti i comizi. Noi saremo, più che io, saremo noi l'amministrazione di tutti, anche di coloro che magari non ci hanno votato. Questo che sia ben chiaro.
1: Lei ha detto che è già al lavoro per la composizione della nuova giunta. Come saranno i primi 100 giorni?
2: Ma guardi, sicuramente sono un po' quelli che fanno parte del nostro programma, quindi la famosa apertura del comune ai cittadini di Montefortino, che è una cosa che ci hanno sempre rivendicato, quindi questa è sicuramente una cosa che faremo. Poi l'organizzazione di tutta la macchina amministrativa, io dico sempre dobbiamo un attimo lasciare le cose come stanno, perché comunque erano già funzionali, dobbiamo rimettere un treno sui binari, poi una volta organizzato va da solo.
1: Da Montefortino ci spostiamo a Montalparo, dove il nuovo sindaco eletto è Fabio Antolini, capolista della coalizione Montalparo Radice Futuro, che risulta vincente con il 50,51% di voti, ma in realtà lo sfidante Marino Sgrepanti è sotto solo di 5 preferenze. Com'è andata? Lo chiediamo proprio a lui, al primo cittadino, Fabio Antolini.
3: Ma sono state delle ore intense, perché è stata una vittoria diciamo che ha costato un grandissimo lavoro a tutta la squadra, un grande impegno per avere la fiducia di una cittadinanza che ovviamente era abituata a un'amministrazione che si protraeva da 16 anni. Credere in un gruppo nuovo è stato un grande atto di fiducia, di stima, ed è stato anche il frutto di un intenso impegno sui programmi che intendiamo metterci subito al lavoro per vederli realizzati, anche con la collaborazione ovviamente della minoranza, che si è dimostrata subito attiva, perché sono stato contattato dagli altri candidati, dai ragazzi che erano in lista. Al contrario di come si è svolta la campagna elettorale, però ho sempre distinto il comportamento dell'altro candidato sindaco rispetto ai membri invece della sua lista, che erano in un paese, in una piccola realtà, ci si conosce tutti, quindi li chiamo amici da sempre, e quindi hanno recepito il messaggio che era diciamo quello principale della nostra lista, quello di ricucire il tessuto sociale del paese, perché anche il risultato lo dimostra, 5 voti di scarto, quindi dimostrano delle divisioni che vanno superate insieme, con entusiasmo, con la voglia di costruire, e quindi di guardare da subito, a partire dal programma estivo, a tanti eventi e collaborazioni da portare avanti tutti uniti.
1: Lei ha detto la vittoria è arrivata con 5 voti di scarto. Fabio Antolini, che è il neo sindaco, ha avuto 250 preferenze, mentre Marino Screpanti 245, davvero sottilissima la differenza. Lei ha sentito Screpanti, cosa vi siete detti?
3: Ma ci siamo semplicemente salutati in un seggio che era veramente strapieno. Niente, ho ricevuto soltanto un in bocca al lupo, un buon lavoro dal sindaco uscente. Comunque credo si possa andare avanti con reciproco rispetto e, come dicevo, soprattutto con la parte giovane dei candidati, che si occupano anche delle associazioni del paese. L'obiettivo, l'intento è quello di creare delle sinergie tra noi e poi anche con gli altri comuni vicini, che invece sono stati subito da molto molto presenti e subito entusiasti, e mi hanno subito contattato per parlare di tutto quello che potremo fare da qui in avanti.
1: Il sindaco di Montelparo, Fabio Antolini, ha 38 anni, giovanissimo, la prima esperienza politica, ma con un passato civico impegnato su vari fronti. Quali sono i progetti da realizzare subito per Montelparo? Qual è il programma di questi primi 100 giorni, sindaco?
3: Ma guardi, abbiamo subito una prima riunione venerdì mattina con altri comuni per progetti già avviati dalla precedente amministrazione, quindi anzitutto portare avanti tutto ciò che già c'è ed è stato avviato, quindi bandi, progetti e lavori, e poi dare vita, abbiamo l'estate praticamente addosso, quindi iniziare sia sotto il profilo culturale sia sotto il profilo dei servizi alla persona. Lo sportello di comunità, faccio riferimento a quello che è uno dei punti del nostro programma, ufficio turistico da riorganizzare, tutte cose da fare nell'immediato e su cui lavoreremo già a partire dai prossimi giorni.
1: Da Montelparo a Santa Vittoria in Matenano, dove l'ex vice sindaco ha avuto il 37,83% delle preferenze, Francesco Agostini è stato incoronato primo cittadino. L'uscente Fabrizio Vergari ha avuto il 33,67%, mentre l'altra sfidante Anna Maria Caraffa ha raggiunto il 28,50% dei voti. Ci facciamo raccontare proprio da lui, dal sindaco Agostini, com'è andata e com'è l'emozione di diventare primo cittadino di Santa Vittoria.
4: Allora, diciamo che il voto è stato abbastanza chiaro, c'era voglia di cambiamento e siamo stati sicuramente premiati per il programma, per le proposte. E io ci tengo a ringraziare le persone che hanno creduto in noi, a partire dalla mia famiglia, i miei candidati e soprattutto le persone che hanno veramente deciso di darci fiducia. Noi, dal momento in cui ci vedremo, vedremo quello che troviamo all'interno del comune, parliamo di bilancio, vediamo la situazione degli uffici e poi inizieremo dalle promesse che abbiamo fatto in campagna elettorale.
1: Ha incontrato, parlato con gli altri candidati, che cosa vi siete detti?
4: Allora, diciamo che ancora non siamo riusciti né a sentirci né a vederci, perché appena terminato lo spoglio, diciamo, sono stato con la mia lista, i miei elettori, diciamo, in una festa lì in piazza, e gli avversari probabilmente stavano seguendo le elezioni, diciamo, non vicino a noi, e non abbiamo avuto modo di vederci. Sicuramente nei prossimi giorni avrò modo di sentire anche il loro parere nel post elezione.
1: Quali progetti da realizzare nell'immediato? Si parla sempre dei primi 100 giorni, quali sono le priorità, sindaco?
4: Guardi, noi tentiamo a rispettare il programma, sicuramente metteremo mano al decoro urbano e alla velocizzazione dei cantieri Sisma. Questa è una promessa che abbiamo fatto in campagna elettorale e che cercheremo di rispettare sin dai primissimi giorni.
1: Grazie anche al sindaco Agostini di Santa Vittoria e Matenano per essere stato nostro ospite. Continueremo a raccontarvi le realtà locali dei nostri territori e quelli che saranno i progetti che i nuovi primi cittadini metteranno in campo per andare sempre più a valorizzare le straordinarie risorse del nostro territorio e della nostra regione. Grazie per averci seguito. Da Verusca Cestarelli è tutto. tutto. In chiusura vi ricordo che il podcast di questa puntata è disponibile sul nostro sito.
0: Realtà Locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

Te ne vai come non fossi niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità. Questa è Radio Ascoli.
2: Quando mi hai letto la mano, ci hai visto mille problemi e mille guai. Dovevi starmi lontano, ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: In Blu 2000 News.
1: Abbiamo il coraggio dell'essenziale. E questa è l'esortazione di Papa Leone ai vescovi italiani che hanno concluso la loro assemblea. Il Papa chiede parrocchie accoglienti e di ascoltare i giovani. La mattina del 22 agosto sarà a San Marino. Golfo Persico, Stati Uniti ed Iran, attacchi incrociati. In Medio Oriente avanza Israele, in Libano nuovi bombardamenti anche a Gaza, 10 i morti. Trovato un altro tesoro di Matteo Messina Denaro, 200 milioni di euro tratti dal narcotraffico degli anni 80 sotto l'egida del boss mafioso. Arrestate 3 persone. Buongiorno da Franco Rossi in studio e da Roberto Damiata in regia. Come avete sentito dai titoli, Papa Leone ha incontrato i vescovi italiani. Da Piazza San Pietro per noi, Paolo Fucili. Buongiorno Paolo.
2: Abbiamo il coraggio dell'essenziale, proprio questa è l'esortazione rivolta da Papa Leone ai vescovi italiani. Papa Leone chiede a comunità ecclesiali meno preoccupate di conservare tutto e più libere invece di annunciare il Vangelo, perché la forza della Chiesa non risponde nella rilevanza. Sono punti del discorso rivolto dal Papa ai partecipanti all'assemblea della conferenza episcopale italiana in Vaticano che si chiude oggi, attendiamo il documento finale. Ci sono molti segni che parlano di stanchezza e solitudine, ma il primo compito nostro, dice il Papa, è fare nostro lo sguardo del Signore. Siamo chiamati a un ascolto profondo anche di quello che mette in discussione le nostre abitudini pastorali. Sapevamo già che il Papa il 22 agosto sarà a Rimini al meeting per l'amicizia fra i popoli. La novità di oggi è che in mattinata, nello stesso giorno, Papa Leone sarà in visita nella Repubblica di San Marino. Dal Vaticano è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. Ed ora la pagina degli esteri. Partiamo dal Golfo Persico, attacchi incrociati tra Stati Uniti ed Iran. Gli USA colpiscono un sito militare, immediata la risposta di Pasdaran. Teheran fa fuoco su 4 navi che cercano di attraversare lo stretto. Leonardo Possati.
3: Notte di fuoco tra Stati Uniti e Iran. Washington ha colpito un sito militare a Bandar Abbas abbattendo 4 droni, distruggendo un centro di controllo. Il Pentagono parla di azione difensiva, ma i Pasdaran hanno già risposto attaccando una base americana. La tensione è altissima anche nello stretto di Hormuz, dove le forze di Teheran hanno aperto il fuoco contro 4 navi che tentavano il transito. Immediata la replica degli Stati Uniti. Il tesoro ha sanzionato l'autorità iraniana che gestisce lo stretto, mentre Donald Trump ha ribadito che quelle sono acque internazionali e nessuno le controllerà. Resta infine il giallo diplomatico. La Casa Bianca ha smentito seccamente una bozza di accordo per il cessate il fuoco diffusa da Teheran, definendola una completa invenzione. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: E anche il Medio Oriente è sempre in fiamme, non si ferma l'offensiva israeliana in Libano, l'esercito di Tel Aviv ha condotto raid contro infrastrutture di Hezbollah a tiro, nuovi bombardamenti anche nella striscia di Gaza. Ugo Scali.
4: I 2 pesanti raid su Tiro, una delle città più grandi del paese, hanno provocato l'incendio in un edificio. Ieri le forze di difesa israeliane avevano esortato i residenti a spostarsi a nord del fiume Zaharani. Il premier Netanyahu annuncia un'espansione dell'operazione di terra a seguito degli attacchi con droni di Hezbollah nel Libano meridionale. Hezbollah con un lancio aveva colpito una donna soldato uccidendola e ferito 2 riservisti dell'IDF. Il ministro delle finanze israeliano Smotrich sui social chiede della rappresaglia per ogni drone che ferisce uno dei soldati israeliani, dice, devono essere distrutti 100 edifici in Libano. E Israele ha proseguito anche con gli attacchi nella striscia di Gaza, almeno 10 le persone rimaste uccise, 18 quelle ferite in diversi raid condotti a partire da martedì scorso. Tra le vittime a Khan Yunis, Iyab Krizim, capo di una rete di trasferimento di fondi ad Hamas, e Mohammed al-Abash, comandante di unità che fabbricano armi. Negli attacchi hanno perso la vita anche altri palestinesi, tra cui 5 che si trovavano in un campo profughi. Ugo Scali, linea allo studio.
1: Il governo è favorevole all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, lo ha detto il ministro degli esteri Tajani arrivando alla riunione info- informale dei ministri degli esteri dell'Unione a Cipro. Ne sa di più da Palazzo Chigi Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
5: Buongiorno Franco. Il possibile ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea divide la maggioranza dalla Lega. Arriva un secco no con Salvini, mentre l'altro vice premier Tajani, come dicevi, si dice favorevole. Da Palazzo Chigi nessuna dichiarazione ufficiale, ma filtra che la posizione dell'esecutivo non si è modificata e resta per il sì all'ipotesi di ingresso di Kiev. Sulla questione possibile un vertice tra i big europei già la settimana prossima per accelerare la pratica di integrazione. Sul punto dunque la Presidente del Consiglio mantiene la linea, anche perché è impegnata su altri fronti con Bruxelles, soprattutto quello sulla deroga del patto di stabilità per utilizzare i fondi sull'energia. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono soltanto per la difesa, spiega Meloni. Alle prese con le instabili condizioni di salute del paese, dall'Istat arrivano messaggi in chiaroscuro. Tale la fiducia dei consumatori, ma cala quella delle imprese, mentre preoccupa il debito e la crescita. Ma il ministro dell'economia Giorgetti rassicura: teniamo i conti in ordine. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Grazie Augusto. La cronaca: maxi operazione coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo contro il riciclaggio internazionale, disposti gli arresti per 3 persone, sequestrati 200 milioni di euro derivanti dai guadagni del narcotraffico avviato dal capo mafia Matteo Messina Denaro. Ce ne parla Francesco Durante.
6: Giunge al termine di un'intensa attività investigativa la maxi operazione contro il riciclaggio internazionale, che ha consentito di ricostruire il vasto patrimonio derivante dal reimpiego, anche attraverso società offshore, di ingenti capitali incassati col narcotraffico prosperato già a partire dagli anni Ottanta per iniziativa del capomafia Matteo Messina Denaro. L'operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e condotta dalla Guardia di Finanza, ha portato all'arresto di 3 persone e al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro di provenienza illecita aggravata dall'agevolazione mafiosa. Le attività sono scattate oltre che in Italia, ad Andorra, Gibilterra, Isole Cayman, Lussemburgo, Svizzera, Libano, Principato di Monaco e Spagna, in stretta collaborazione e costante raccordo con i locali organi giudiziari e di polizia. Francesco Durante, linea allo studio.
1: E caccia agli aggressori che hanno ucciso a coltellate nella notte tra martedì e mercoledì Gianluca Ibarra Silvera, 22 anni, ecuadoriano, alla stazione Certosa di Milano. Ho riconosciuto uno dei loro tatuaggi, è un capo della MS-13, così il padre del giovane, arrivato sul luogo dopo la morte. Oggi visita della Repubblica Democratica del Congo del segretario generale dell'OMS Ghebreyesus, che ha chiesto sostegno di tutta la comunità internazionale per sconfiggere l'Ebola. Allo Spallanzani prosegue la quarantena della chirurga italiana rimpatriata ieri. Lucia Scione.
7: Ha trascorso la notte allo Spallanzani la chirurga di Medici Senza Frontiere, ricoverata ieri per trascorrere la quarantena dopo il rimpatrio dalla Repubblica Democratica del Congo, dove era avvenuta in contatto diretto con pazienti risultati positivi, ed è nel centro romano che resterà per la sorveglianza sanitaria prevista dai protocolli internazionali. Intanto i conflitti armati, l'esodo della popolazione, la fame, il blocco delle frontiere con l'Uganda stanno facendosi migliori alleati del virus dell'Ebola. Senza il cessate il fuoco, il ceppo Bundi Bujo, responsabile dell'ultimo focolaio, dilagherà. Rinnoverà l'appello alla cooperazione mondiale il segretario generale dell'OMS in visita nella Repubblica Democratica del Congo. Tornerà a chiedere la sospensione delle rappresaglie armate che da decenni opprimono l'area ed impediscono l'accesso umanitario. Ma per ridurre il contagio, ancora una volta, è necessario fare leva sulla popolazione che vive l'ennesimo attacco della febbre emorragica come una maledizione. Lucia Scione, linea allo studio.
1: Negli artigli del branco per tre giorni da incubo per una donna colombiana adescata fuori da un locale e poi costretta per giorni a subire abusi e violenza da un gruppo di uomini a Roma. Le manette sono scattate per 5 di loro. Solo al termine della terza giornata la 32enne colombiana è riuscita a fuggire. Continua il caldo anomalo sull'Italia, dove le temperature stanno raggiungendo picchi molto più elevati della media del periodo. Alessio Orlandi.
8: Un fine maggio con temperature bollenti. Il solleone arriva con anticipo sull'Italia rispetto a qualche anno fa, quando il caldo si concentrava soprattutto nei mesi di luglio e agosto. La colonnina di Mercurio raggiungerà il picco di 32 gradi di massima e 20 di minima. 4 oggi le città da bollino rosso: Bologna, Firenze, Roma e Torino. È stato il Ministero della Salute a emanare l'allerta che segnala il livello massimo delle ondate di calore. La situazione tuttavia è in miglioramento, perché aumentano, rispetto alla giornata di ieri, i bollini gialli in molte città italiane. Ma dopo il picco di questi giorni, già da stasera ci sarà una discesa, le temperature massime caleranno di qualche punto e domani nessuna città sarà da bollino rosso. Nelle prossime ore, fanno sapere gli esperti, arriverà aria fresca dalla Scozia che porterà temporali, anche violenti. Partiranno dal nord-est verso l'Appennino per poi colpire Toscana, Umbria, Lazio e parte dei settori interni del sud. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Abbiamo concluso, grazie a Roberto Damiata e regia da Franco Rossi. Buona giornata.
9: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli. Questo è l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo con la cronaca giudiziaria. C'è ancora da attendere per la sentenza relativa all'omicidio Paradisi. Infatti i giudici della Corte d'Assise di Macerata vogliono vederci chiaro e hanno chiesto un'ulteriore perizia per capire se la morte dell'anziano Renzo Paradisi sia stata provocata da una sola aggressione, quella avvenuta in casa, o se la causa del decesso sia stata invece il secondo colpo inferto dall'imputato Claudio Funari, che sarebbe stato inferto dall'imputato Claudio Funari all'esterno del capannone, come indicato dal consulente medico nominato dalla procura di Ascoli. Se infatti prevalesse la prima interpretazione, decadrebbero per l'imputato le aggravanti. L'udienza è aggiornata al 24 giugno. Parliamo adesso dell'omicidio di Nico Tacconi, morto il 18 aprile scorso ad Ascoli a seguito delle coltellate inferte da Emanuele Bellini. Si attendono infatti i risultati dell'autopsia per capire l'esatta dinamica della colluttazione tra i due e capire ad esempio chi abbia impugnato per primo il coltello. Infatti la testimonianza dell'imputato, secondo il quale Tacconi si sarebbe autoinferto la ferita buttandosi addosso a Bellini, che aveva impugnato il coltello solo per autodifesa, non reggerebbe di fronte al fatto che appunto dall'autopsia sono risultate due le coltellate trovate sul corpo della vittima. Adesso dunque si attendono gli ulteriori risultati dell'autopsia. Emanuele Bellini, oltre che di omicidio volontario, è accusato anche di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni procurate ai carabinieri accorsi. Rimaniamo ad Ascoli, dove il gruppo Sabelli ha inaugurato un magazzino altamente automatizzato di 7.000 metri quadri. In questo nuovo stabilimento, grazie a muletti robot, i flussi logistici saranno ottimizzati, sarà migliorata l'organizzazione degli spazi e la gestione delle temperature e delle giacenze. È molto di più di un investimento logistico, spiegano gli amministratori delegati Angelo Galeati e Simone Mariani. È una scelta che unisce visione, metodo e attenzione al dettaglio. Al dottor Pasquale Allevi, deceduto lo scorso dicembre, è stata intitolata la nuova sala giochi del reparto di oncoematologia pediatrica del Salesi di Ancona, che sarà riadattata grazie alla somma raccolta dalla famiglia del medico scomparso, e attraverso questa somma, 36.000 euro, sarà realizzata anche una palestra digitale. Papà avrebbe voluto così, era un suo desiderio, spiega il figlio Luca. Mio padre infatti era molto legato alla realtà pediatrica. Andiamo adesso a San Benedetto, dove Nicola Mozzoni, neosindaco, sta costruendo la sua giunta. L'ha detto subito appena eletto che avrebbe voluto costruire la sua squadra in pochissimi giorni per potersi mettere subito al lavoro per San Benedetto. Fratelli d'Italia punta a 3 assessori, tra cui probabilmente figurerà anche il vice sindaco. Naturalmente al momento lo scenario è in via di definizione, sono in corso i confronti tra le varie liste alla luce dei risultati elettorali e anche di quella che sarà la composizione del Consiglio. E andiamo nel Fermano, dove un deciso cambio di passo è stato chiesto dai cittadini di Montefortino. Giampiero Lattanzi, con un 71,41% di preferenze, ha battuto lo storico sindaco Domenico Ciaffaroni. A Montelparo Fabio Antolini diventa primo cittadino, superando per 5 voti lo sfidante Marino Screpanti. Santa Vittoria in Matenano vede vincente Francesco Agostini, che prevale su Fabrizio Vergari e su Anna Maria Caraffa. I nuovi sindaci hanno rilasciato i loro commenti a caldo. A Verusca Cessarelli, nelle realtà locali di oggi, in onda sulle nostre frequenze, è già disponibile su radioascoli.it. Adesso lo sport. L'Ascoli è in finale playoff, una gara, quella di ieri sera, con un brivido iniziale, visto che i bianconeri si sono ritrovati alla fine del primo tempo con 2 reti sotto. Alla fine la squadra esce dal campo catanese con un 1-0 che però gli permette comunque l'accesso alla finale contro il Brescia alla luce del risultato dell'andata. Per quanto riguarda appunto la finale playoff, l'andata si terrà in trasferta martedì, ritorno fissato a domenica 7 giugno al Del Duca. Intanto in casa Samb si lavora per il prossimo anno. Primo obiettivo: liberare spazi per i nuovi ingaggi. Punti fermi per la società rimangono Umberto Eusepi, Kevin Candellori e Alessio Zini. Si guarda dunque al mercato estivo. L'obiettivo è sicuramente alzare l'asticella, come chiede la piazza. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale Trevia Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo, in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 8008-41148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Pierachile Dolfini. Abbiamo il coraggio dell'essenziale, così Papa Leone si è rivolto ai vescovi italiani ricevendoli in Vaticano in chiusura dell'assemblea della Conferenza Episcopale Italiana da Piazza San Pietro. Sentiamo Paolo Fucili.
2: Abbiamo il coraggio dell'essenziale, proprio questa è l'esortazione rivolta da Papa Leone ai vescovi italiani. Papa Leone chiede a comunità ecclesiali meno preoccupate di conservare tutto e più libere invece di annunciare il Vangelo, perché la forza della Chiesa non risiede nelle risorse, nelle strutture, nella rilevanza sociale. Sono punti del discorso rivolto dal Papa ai partecipanti all'assemblea della Conferenza Episcopale Italiana in Vaticano che si chiude oggi, attendiamo il documento finale. Ci sono molti segni che parlano di stanchezza e solitudine, ma il primo compito nostro, dice il Papa, è fare nostro lo sguardo del Signore. Siamo chiamati a un ascolto profondo anche di quello che mette in discussione le nostre abitudini pastorali. Sapevamo già che il Papa il 22 agosto sarà a Rimini al meeting per l'amicizia fra i popoli. La novità di oggi è che in mattinata, nello stesso giorno, Papa Leone sarà in visita nella Repubblica di San Marino. Dal Vaticano è tutto.
1: Il governo è favorevole all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, si sta studiando la tempistica, noi l'appoggiamo, ma è importante non mettere in un angolo l'adesione dei Balcani, che rappresenta per noi una priorità, così il ministro degli esteri italiani, arrivando alla riunione informale dei ministri degli esteri europei a Cipro. Tregua fragile tra Stati Uniti ed Iran, Washington colpisce un sito militare, immediata la risposta di Teheran che fa fuoco anche su quattro navi che cercavano di attraversare Hormuz, ma i colloqui non si fermano.
3: Notte di fuoco tra Stati Uniti e Iran, Washington ha colpito un sito militare a Bandar Abbas abbattendo quattro droni, distruggendo un centro di controllo. Il Pentagono parla di azione difensiva, ma i Pasdaran hanno già risposto attaccando una base americana. La tensione è altissima anche nello stretto di Hormuz, dove le forze di Teheran hanno aperto il fuoco contro quattro navi che tentavano il transito. Immediata la replica degli Stati Uniti. Il Tesoro ha sanzionato l'autorità iraniana che gestisce lo stretto, mentre Donald Trump ha ribadito che quelle sono acque internazionali e nessuno le controllerà. Resta infine il giallo diplomatico. La Casa Bianca ha smentito seccamente una bozza di accordo per il cessate il fuoco diffusa da Teheran, definendola una completa invenzione. Leonardo Possati. Linea allo studio.
1: Operazione internazionale coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo e condotta dalla Guardia di Finanza del capoluogo siciliano, che ha permesso di individuare il tesoro della droga del boss mafioso Matteo Messina Denaro, ricostruito il patrimonio dei guadagni incassati dagli anni 80 con il narcotraffico, sequestrati beni in società, disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro, tre gli arrestati. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano, a Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,11% a quota 75 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle, fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Che bello vederti di sera, sapere che il sole non ti ha divorato. Che orgoglio vederti andar via per poi vederti tornare cresciuta. Metto la vita in mano a dettagli che gli altri non vedono, e a volte per mettere a posto, mamma mia, il casino che faccio. Che mica so vivere io, mica so vivere. Improvviso quasi tutto e ti ricordo Glenn Miller. Mica so vivere io, mica so vivere.

caso vivere, mica so vivere. Fare il figlio presente, l'amico per bene, il cane, le cene, la tele, mica so vivere, io, mica so vivere.

0: chi vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
2: Elezioni amministrative di nuovo in primo piano nell'approfondimento con realtà locali, ben ritrovati da Veruska Cestarelli. Continuiamo ad ascoltare le voci e commenti a caldo di coloro che sono risultati vincenti in questa tornata elettorale del 24 e 25 maggio scorso. A Montefortino il comune ha decretato un netto cambio di rotta con il candidato Giampiero Lattanzi che conquista il 71,4% delle preferenze ed è di fatto il nuovo sindaco di Montefortino. Il sindaco in carica, Domenico Ciaffaroni, ha raccolto il 28,6% delle preferenze e questa volta dovrà riconsegnare le chiavi del comune al suo sfidante, che è in collegamento con noi. Lattanzi, come è andata l'emozione a caldo di essere il primo cittadino di Montefortino?
3: Beh, innanzitutto buongiorno a tutti. L'emozione direi grandissima, perché abbiamo avuto un riconoscimento enorme da parte dei cittadini di Montefortino, quindi sono veramente orgoglioso di loro e della squadra che ci ha portato a questo risultato incredibile.
2: Ma si aspettava questa risposta?
3: Sinceramente un po' sì, perché da ciò che avevamo percepito durante i tanti incontri con i cittadini avevamo un po' capito che c'era voglia di cambiare.
2: Lei ha avuto il 71,4% delle preferenze. Come mai secondo lei c'è stato un cambio di passo così netto rispetto a quella che era la candidatura espressa dal sindaco in carica Domenico Ciaffaroni?
3: Ma perché c'è stato un confronto diretto veramente con la cittadinanza, fatta davvero di ascolto e dialogo. Quindi abbiamo percepito che veramente la gente aveva bisogno di questi principi, ecco.
2: Ha sentito Ciaffaroni? Vi siete parlati? Che vi siete detti?
3: No, purtroppo non l'ho sentito e quindi non ci siamo detti nulla.
2: Però lei sarà anche il sindaco di chi ha votato Ciaffaroni. Cosa si sente di dire a chi non l'ha votata? Perché sarà rappresentativo, no, di tutti?
3: Assolutamente sì, io l'ho detto in tutti i comizi. Noi saremo, più che io, saremo noi l'amministrazione di tutti, anche di coloro che magari non ci hanno votato. Questo che sia ben chiaro.
2: Lei ha detto che è già al lavoro per la composizione della nuova giunta. Come saranno i primi 100 giorni?
3: Ma guardi, sicuramente sono un po' quelli che fanno parte del nostro programma, quindi la famosa apertura del comune ai cittadini di Montefortino, che è una cosa che ci hanno sempre rivendicato, quindi questa è sicuramente una cosa che faremo. Poi l'organizzazione di tutta la macchina amministrativa, io dico sempre dobbiamo un attimo lasciare le cose come stanno, perché comunque erano già funzionali, dobbiamo rimettere un treno sui binari, poi una volta organizzato va da solo.
2: Da Montefortino ci spostiamo a Montalparo, dove il nuovo sindaco eletto è Fabio Antolini, capolista della coalizione Montalparo Radice Futuro, che risulta vincente con il 50,51% di voti, ma in realtà lo sfidante Marino Sgrepanti è sotto solo di 5 preferenze. Come è andata? Lo chiediamo proprio a lui, al primo cittadino, Fabio Antolini.
4: Ma sono state delle ore intense, perché è stata una vittoria diciamo che ha costato un grandissimo lavoro a tutta la squadra, un grande impegno per avere la fiducia di una cittadinanza che ovviamente era abituata a un'amministrazione che si protraeva da 16 anni. Credere in un gruppo nuovo è stato un grande atto di fiducia, di stima, ed è stato anche il frutto di un intenso impegno sui programmi che intendiamo metterci subito al lavoro per vederli realizzati, anche con la collaborazione ovviamente della minoranza, che si è dimostrata subito attiva, perché sono stato contattato dagli altri candidati, dai ragazzi che erano in lista, al contrario di come si è svolta la campagna elettorale. Però ho sempre distinto il comportamento dell'altro candidato sindaco rispetto ai membri invece della sua lista, che erano in un paese, in una piccola realtà, ci si conosce tutti, quindi li chiamo amici da sempre, e quindi hanno recepito il messaggio che era diciamo quello principale della nostra lista, quello di ricucire il tessuto sociale del paese, perché anche il risultato lo dimostra, 5 voti di scarto, quindi dimostrano delle divisioni che vanno superate insieme con entusiasmo, con la voglia di costruire e quindi di guardare da subito, a partire dal programma estivo, a tanti eventi e collaborazioni da portare avanti tutti uniti.
2: Lei ha detto la vittoria è arrivata con 5 voti di scarto, Fabio Antolini, che è il neo sindaco, ha avuto 250 preferenze, mentre Marino Screpanti 245, davvero sottilissima la differenza. Lei ha sentito Screpanti, cosa vi siete detti?
4: Ma ci siamo semplicemente salutati in un seggio che era veramente strapieno. Niente, ho ricevuto soltanto un in bocca al lupo, un buon lavoro dal sindaco uscente. Comunque credo che si possa andare avanti con reciproco rispetto e, come dicevo, soprattutto con la parte giovane dei candidati, che si occupano anche delle associazioni del paese. L'obiettivo, l'intento è quello di creare delle sinergie tra noi e poi anche con gli altri comuni vicini, che invece sono stati subito da molto molto presenti e subito entusiasti e mi hanno subito contattato per parlare di tutto quello che potremo fare da qui in avanti.
2: Il sindaco di Montelparo, Fabio Antolini, ha 38 anni, giovanissimo, la prima esperienza politica, ma con un passato civico impegnato su vari fronti. Quali sono i progetti da realizzare subito per Montelparo? Qual è il programma di questi primi 100 giorni, sindaco?
4: Ma guardi, abbiamo subito una prima riunione venerdì mattina con altri comuni per progetti già avviati dalla precedente amministrazione, quindi anzitutto portare avanti tutto ciò che già c'è ed è stato avviato, quindi bandi, progetti e lavori, e poi dare vita, abbiamo l'estate praticamente addosso, quindi iniziare sia sotto il profilo culturale sia sotto il profilo dei servizi alla persona. Lo sportello di comunità, faccio riferimento a quello che è uno dei punti del nostro programma, ufficio turistico da riorganizzare, tutte cose da fare nell'immediato e su cui lavoreremo già a partire dai prossimi giorni.
2: Da Montelparo a Santa Vittoria in Matenano, dove l'ex vice sindaco ha avuto il 37,83% delle preferenze, Francesco Agostini è stato incoronato primo cittadino. L'uscente Fabrizio Vergari ha avuto il 33,67%, mentre l'altra sfidante Anna Maria Caraffa ha raggiunto il 28,50% dei voti. Ci facciamo raccontare proprio da lui, dal sindaco Agostini, com'è andata e com'è l'emozione di diventare primo cittadino di Santa Vittoria.
5: Allora, diciamo che il voto è stato abbastanza chiaro, c'era voglia di cambiamento e siamo stati sicuramente premiati per il programma, per le proposte. E io ci tengo a ringraziare le persone che hanno creduto in noi, a partire dalla mia famiglia, i miei candidati e soprattutto le persone che hanno veramente deciso di darci fiducia. Noi, dal momento in cui ci vedremo, vedremo quello che troviamo all'interno del comune, parliamo di bilancio, vediamo la situazione degli uffici e poi inizieremo dalle promesse che abbiamo fatto in campagna elettorale.
2: Ha incontrato, parlato con gli altri candidati, che cosa vi siete detti?
5: Allora, diciamo che ancora non siamo riusciti né a sentirci né a vederci, perché appena terminato lo spoglio, diciamo, sono stato con la mia lista, i miei elettori, diciamo, in una festa lì in piazza, e gli avversari probabilmente stavano seguendo le elezioni, diciamo, non vicino a noi, e non abbiamo avuto modo di vederci. Sicuramente nei prossimi giorni avrò modo di sentire anche il loro parere nel post elezione.
2: Quali progetti da realizzare nell'immediato? Si parla sempre dei primi 100 giorni, quali sono le priorità, sindaco?
5: Guardi, noi tentiamo a rispettare il programma, sicuramente metteremo mano al decoro urbano e alla velocizzazione dei cantieri Sisma. Questa è una promessa che abbiamo fatto in campagna elettorale e che cercheremo di rispettare sin dai primissimi giorni.
2: Grazie anche al sindaco Agostini di Santa Vittoria in Matenano per essere stato nostro ospite. Continueremo a raccontarvi le realtà locali dei nostri territori e quelli che saranno i progetti che i nuovi primi cittadini metteranno in campo per andare sempre più a valorizzare le straordinarie risorse delle nostre nostre, del nostro territorio e della nostra regione. Grazie per averci seguito, da Verusca Cestarelli è tutto. In chiusura vi ricordo che il podcast di questa puntata è disponibile sul nostro sito.
1: Realtà Locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Radio Ascoli.
6: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese.

è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Radio Ask.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Abbiamo il coraggio dell'essenziale, così Papa Leone si è rivolto ai vescovi italiani ricevendoli in Vaticano in chiusura dell'assemblea della Conferenza Episcopale Italiana. Per il pontefice la Chiesa non si misura coi numeri, la forza è la logica della piccolezza. Tregua fragile tra Stati Uniti ed Iran. Washington colpisce un sito militare, immediata la risposta di Teheran che fa fuoco anche su quattro navi che cercavano di attraversare Hormuz, ma i colloqui comunque non si fermano. E intanto resta sempre acceso lo scontro tra Israele e Libano, nuovi raid dell'esercito di Tel Aviv contro infrastrutture di Hezbollah a Tiro, e lo Stato ebraico torna a bombardare anche la striscia di Gaza.
2: I due pesanti raid su Tiro, una delle città più grandi del paese, hanno provocato l'incendio in un edificio. Ieri le forze di difesa israeliane avevano esortato i residenti a spostarsi a nord del fiume Zaharani. Il premier Netanyahu annuncia un'espansione dell'operazione di terra a seguito degli attacchi con droni di Hezbollah nel Libano meridionale. Hezbollah con un lancio aveva colpito una donna soldato uccidendola e ferito due riservisti dell'IDF. Il ministro delle finanze israeliano Smotrich sui social chiede la rappresaglia per ogni drone che ferisce uno dei soldati israeliani. Dice devono essere distrutti 100 edifici in Libano. E Israele ha proseguito anche con gli attacchi nella striscia di Gaza, almeno 10 le persone rimaste uccise, 18 quelle ferite, in diversi raid condotti a partire da martedì scorso. Tra le vittime a Khan Yunis, Iyab Krizim, capo di una rete di trasferimento di fondi ad Hamas, e Mohammed Al-Abash, comandante di unità che fabbricano armi. Negli attacchi hanno perso la vita anche altri palestinesi, tra cui 5 che si trovavano in un campo profughi. Ugo Scali, linea allo studio.
1: Il governo è favorevole all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, si sta studiando la tempistica, la appoggiamo, ma è importante non mettere in angolo l'adesione dei Balcani, così il ministro degli esteri italiani arrivando alla riunione informale dei ministri degli esteri europei a Cipro. Non si attenua l'ondata di caldo che sta investendo l'Italia e gran parte dell'Europa, 4 le città oggi con bollino rosso.
3: Un fine maggio con temperature bollenti. Il solleone arriva con anticipo sull'Italia rispetto a qualche anno fa, quando il caldo si concentrava soprattutto nei mesi di luglio e agosto. La colonnina di mercurio raggiungerà il picco di 32 gradi di massima e 20 di minima. 4 oggi le città da bollino rosso: Bologna, Firenze, Roma e Torino. È stato il Ministero della Salute a emanare l'allerta che segnala il livello massimo delle ondate di calore. La situazione tuttavia è in miglioramento, perché aumentano rispetto alla giornata di ieri i bollini gialli in molte città italiane. Ma dopo il picco di questi giorni, già da stasera ci sarà una discesa, le temperature massime caleranno di qualche punto e domani nessuna città sarà da bollino rosso. Nelle prossime ore, fanno sapere gli esperti, arriverà aria fresca dalla Scozia che porterà temporali anche violenti. Partiranno dal nord-est verso l'Appennino per poi colpire Toscana, Umbria, Lazio e parte dei settori interni del sud. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,25%, quota 74 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Ascoli.
1: C'è un cielo azzurro in asfalto rovente, c'è bisogno di te e di un mare di gente. C'è una spiaggia ora deserta che si riempirà tra poco e ogni cosa all'improvviso ricomincerà di nuovo. C'è un incendio nel cuore, nessuno lo spegne, e qualcuno di sopra

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli. Questo è l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo con la cronaca giudiziaria. C'è ancora da attendere per la sentenza relativa all'omicidio Paradisi. Infatti i giudici della Corte d'Assise di Macerata vogliono vederci chiaro e hanno chiesto un'ulteriore perizia per capire se la morte dell'anziano Renzo Paradisi sia stata provocata da una sola aggressione, quella avvenuta in casa, o se la causa del decesso sia stata invece il secondo colpo inferto dall'imputato Claudio Funari, che sarebbe stato inferto dall'imputato Claudio Funari all'esterno del capannone, come indicato dal consulente medico nominato dalla procura di Ascoli. Se infatti prevalesse la prima interpretazione, decadrebbero per l'imputato le aggravanti. L'udienza è aggiornata al 24 giugno. Parliamo adesso dell'omicidio di Nico Tacconi, morto il 18 aprile scorso ad Ascoli a seguito delle coltellate inferte da Emanuele Bellini. Si attendono infatti i risultati dell'autopsia per capire l'esatta dinamica della colluttazione tra i due e capire ad esempio chi abbia impugnato per primo il coltello. Infatti la testimonianza dell'imputato, secondo il quale Tacconi si sarebbe autoinferto la ferita buttandosi addosso a Bellini, che aveva impugnato il coltello solo per autodifesa, non reggerebbe di fronte al fatto che appunto dall'autopsia sono risultate due le coltellate trovate sul corpo della vittima. Adesso dunque si attendono gli ulteriori risultati dell'autopsia. Emanuele Bellini, oltre che di omicidio volontario, è accusato anche di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni procurate ai carabinieri accorsi. Rimaniamo ad Ascoli, dove il gruppo Sabelli ha inaugurato un magazzino altamente automatizzato di 7.000 metri quadri. In questo nuovo stabilimento, grazie a muletti robot, i flussi logistici saranno ottimizzati, sarà migliorata l'organizzazione degli spazi e la gestione delle temperature e delle giacenze. È molto di più di un investimento logistico, spiegano gli amministratori delegati Angelo Galeati e Simone Mariani. È una scelta che unisce visione, metodo e attenzione al dettaglio. Al dottor Pasquale Allevi, deceduto lo scorso dicembre, è stata intitolata la nuova sala giochi del reparto di oncoematologia pediatrica del Salesi di Ancona, che sarà riadattata grazie alla somma raccolta dalla famiglia del medico scomparso, e attraverso questa somma, 36.000 euro, sarà realizzata anche una palestra digitale. Papà avrebbe voluto così, era un suo desiderio, spiega il figlio Luca. Mio padre infatti era molto legato alla realtà pediatrica. Andiamo adesso a San Benedetto, dove Nicola Mozzoni, neosindaco, sta costruendo la sua giunta. L'ha detto subito appena eletto che avrebbe voluto costruire la sua squadra in pochissimi giorni per potersi mettere subito al lavoro per San Benedetto. Fratelli d'Italia punta a 3 assessori, tra cui probabilmente figurerà anche il vice sindaco. Naturalmente al momento lo scenario è in via di definizione, sono in corso i confronti tra le varie liste alla luce dei risultati elettorali e anche di quella che sarà la composizione del Consiglio. E andiamo nel Fermano, dove un deciso cambio di passo è stato chiesto dai cittadini di Montefortino. Giampiero Lattanzi, con un 71,41% di preferenze, ha battuto lo storico sindaco Domenico Ciaffaroni. A Montelparo Fabio Antolini diventa primo cittadino, superando per 5 voti lo sfidante Marino Screpanti. Santa Vittoria in Matenano vede vincente Francesco Agostini, che prevale su Fabrizio Vergari e su Anna Maria Caraffa. I nuovi sindaci hanno rilasciato i loro commenti a caldo. A Verusca Cessarelli, nelle realtà locali di oggi, in onda sulle nostre frequenze e già disponibile su radioascoli.it. Adesso lo sport. L'Ascoli è in finale playoff, una gara quella di ieri sera con un brivido iniziale, visto che i bianconeri si sono ritrovati alla fine del primo tempo con 2 reti sotto. Alla fine la squadra esce dal campo catanese con un 1-0 che però gli permette comunque l'accesso alla finale contro il Brescia alla luce del risultato dell'andata. Per quanto riguarda appunto la finale playoff, l'andata si terrà in trasferta martedì, ritorno fissato a domenica 7 giugno al Del Duca. Intanto in casa Samb si lavora per il prossimo anno. Primo obiettivo: liberare spazi per i nuovi ingaggi. Punti fermi per la società rimangono Umberto Eusepi, Kevin Candellori e Alessio Zini. Si guarda dunque al mercato estivo. L'obiettivo è sicuramente alzare l'asticella, come chiede la piazza. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo, in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 8008 41148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Ascoli.

cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Tregua fragile tra Stati Uniti ed Iran. Washington colpisce un sito militare. Immediata la risposta di Teheran, che fa fuoco anche su quattro navi che cercano di attraversare lo stretto di Hormuz, ma i colloqui comunque non si fermano. È sempre tesa anche la situazione sul fronte libanese. Israele ha lanciato un attacco mirato su Beirut, il primo sulla capitale da tre settimane. Raid ha centrato un condominio nei sobborghi meridionali della città, facendo alcune vittime. Il governo è favorevole all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, ma è importante non mettere in un angolo l'adesione dei Balcani, che rappresentano per noi una priorità, così il ministro degli esteri Tajani, arrivando alla riunione informale dei ministri degli esteri europei a Cipro.
2: Il possibile ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea divide la maggioranza dalla Lega, arriva un secco no con Salvini, mentre l'altro vice premier Tajani, come dicevi, si dice favorevole da Palazzo Chigi. Nessuna dichiarazione ufficiale, ma filtra che la posizione dell'esecutivo non si è modificata e resta per il sì all'ipotesi di ingresso di Kiev. Sulla questione è possibile un vertice tra i big europei già la settimana prossima per accelerare la pratica di integrazione. Sul punto dunque la Presidente del Consiglio mantiene la linea, anche perché è impegnata su altri fronti con Bruxelles, soprattutto quello sulla deroga del patto di stabilità per utilizzare i fondi sull'energia. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono soltanto per la difesa, spiega Meloni. Alle prese con le instabili condizioni di salute del paese, dall'Istat arrivano messaggi in chiaroscuro. Sale la fiducia dei consumatori, ma cala quella delle imprese, mentre preoccupa il debito e la crescita. Ma il ministro dell'economia Giorgetti rassicura: teniamo i conti in ordine. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,10%, a quota 74 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Operazione internazionale che ha permesso di individuare il tesoro della droga del boss mafioso Matteo Messina Denaro, ricostruito il patrimonio dei guadagni incassati dagli anni 80 col narcotraffico.
3: Giunge al termine di un'intensa attività investigativa la maxi operazione contro il riciclaggio internazionale, che ha consentito di ricostruire il vasto patrimonio derivante dal reimpiego anche attraverso società offshore di ingenti capitali incassati col narcotraffico prosperato già a partire dagli anni Ottanta per iniziativa del capomafia Matteo Messina Denaro. L'operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e condotta dalla Guardia di Finanza, ha portato all'arresto di tre persone e al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro di provenienza illecita aggravata dall'agevolazione mafiosa. Le attività sono scattate oltre che in Italia, ad Andorra, Gibilterra, Isole Cayman, Lussemburgo, Svizzera, Libano, Principato di Monaco e Spagna, in stretta collaborazione e costante raccordo con i locali organi giudiziari e di polizia. Francesco Durante, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Questa è Radio Ascoli.

0: mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. Radio Ascoli.

lasciami, lasciami, lasciami. Prendimi, prendimi, prendimi. Scusami, scusami, scusami.

va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Chile. Dolfini, Stati Uniti, Iran hanno trovato un accordo, manca solo via libera di Trump, lo dice il sito Axios. Intanto, tra annunci smentite, non si fermano le ostilità. Washington colpisce un sito militare, immediata la risposta di Teheran che fa fuoco anche su quattro navi che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Sempre tesa anche la situazione sul fronte libanese, Israele ha lanciato un attacco mirato su Beirut, il primo sulla capitale libanese da 3 settimane. Il raid ha centrato un condominio nei sobborghi meridionali della città facendo vittime. Abbiamo il coraggio dell'essenziale, così Papa Leone si è rivolto ai vescovi italiani ricevendoli in Vaticano in chiusura dell'assemblea della Conferenza Episcopale Italiana. Da Piazza San Pietro sentiamo Paolo Fucini.
2: Abbiamo il coraggio dell'essenziale, proprio questa è l'esortazione rivolta da Papa Leone ai vescovi italiani. Papa Leone chiede a comunità ecclesiali meno preoccupate di conservare tutto e più libere invece di annunciare il Vangelo, perché la forza della Chiesa non risiede nelle risorse, nelle strutture, nella rilevanza sociale. Sono punti del discorso rivolto dal Papa ai partecipanti all'assemblea della Conferenza Episcopale Italiana in Vaticano che si chiude oggi. Ci sono molti segni che parlano di stanchezza e solitudine, ma il primo compito nostro, dice il Papa, è fare nostro lo sguardo del Signore. Siamo chiamati a un ascolto profondo anche di quello che mette in discussione le nostre abitudini pastorali. Sapevamo già che il Papa il 22 agosto sarà a Rimini al meeting per l'amicizia fra i popoli. La novità di oggi è che in mattinata, nello stesso giorno, Papa Leone sarà in visita nella Repubblica di San Marino. Dal Vaticano è tutto.
1: Visita nella Repubblica Democratica del Congo del segretario generale dell'OMS Ghebreyesus per fare il punto sul diffondersi di Ebola.
3: Ha trascorso la notte allo Spallanzani, la chirurga di Medici Senza Frontiere, ricoverata ieri per trascorrere la quarantena, dopo il rimpatrio dalla Repubblica Democratica del Congo, dove era avvenuta in contatto diretto con pazienti risultati positivi. Ed è nel centro romano che resterà per la sorveglianza sanitaria prevista dai protocolli internazionali. Intanto i conflitti armati, l'esodo della popolazione, la fame, il blocco delle frontiere con l'Uganda stanno facendosi migliori alleati del virus dell'Ebola. Senza il cessate il fuoco, il ceppo Bundi Bujo, responsabile dell'ultimo focolaio, dilagherà. Rinnoverà l'appello alla cooperazione mondiale il segretario generale dell'OMS in visita nella Repubblica Democratica del Congo. Tornerà a chiedere la sospensione delle rappresaglie armate che da decenni opprimono l'area ed impediscono l'accesso umanitario. Ma per ridurre il contagio, ancora una volta, è necessario fare leva sulla popolazione che vive l'ennesimo attacco della febbre emorragica come una maledizione. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari Fuzimib guadagna allo 0,30%, a quota 74 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
2: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
2: Un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18.45.
3: Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli. Questo è l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo con la cronaca giudiziaria. C'è ancora da attendere per la sentenza relativa all'omicidio Paradisi. Infatti i giudici della Corte d'Assise di Macerata vogliono vederci chiaro e hanno chiesto un'ulteriore perizia per capire se la morte dell'anziano Renzo Paradisi sia stata provocata da una sola aggressione, quella avvenuta in casa, o se la causa del decesso sia stata invece il secondo colpo inferto dall'imputato Claudio Funari, che sarebbe stato inferto dall'imputato Claudio Funari all'esterno del capannone, come indicato dal consulente medico nominato dalla procura di Ascoli. Se infatti prevalesse la prima interpretazione, decadrebbero per l'imputato le aggravanti. L'udienza è aggiornata al 24 giugno. Parliamo adesso dell'omicidio di Nico Tacconi, morto il 18 aprile scorso ad Ascoli a seguito delle coltellate inferte da Emanuele Bellini. Si attendono infatti i risultati dell'autopsia per capire l'esatta dinamica della colluttazione tra i due e capire ad esempio chi abbia impugnato per primo il coltello. Infatti la testimonianza dell'imputato, secondo il quale Tacconi si sarebbe autoinferto la ferita buttandosi addosso a Bellini, che aveva impugnato il coltello solo per autodifesa, non reggerebbe di fronte al fatto che appunto dall'autopsia sono risultate due le coltellate trovate sul corpo della vittima. Adesso dunque si attendono gli ulteriori risultati dell'autopsia. Emanuele Bellini, oltre che di omicidio volontario, è accusato anche di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni procurate ai carabinieri accorsi. Rimaniamo ad Ascoli, dove il gruppo Sabelli ha inaugurato un magazzino altamente automatizzato di 7.000 metri quadri. In questo nuovo stabilimento, grazie a muletti robot, i flussi logistici saranno ottimizzati, sarà migliorata l'organizzazione degli spazi e la gestione delle temperature e delle giacenze. È molto di più di un investimento logistico, spiegano gli amministratori delegati Angelo Galeati e Simone Mariani. È una scelta che unisce visione, metodo e attenzione al dettaglio. Al dottor Pasquale Allevi, deceduto lo scorso dicembre, è stata intitolata la nuova sala giochi del reparto di oncoematologia pediatrica del Salesi di Ancona, che sarà riadattata grazie alla somma raccolta dalla famiglia del medico scomparso, e attraverso questa somma, 36.000 euro, sarà realizzata anche una palestra digitale. Papà avrebbe voluto così, era un suo desiderio, spiega il figlio Luca. Mio padre infatti era molto legato alla realtà pediatrica. Andiamo adesso a San Benedetto, dove Nicola Mozzoni, neosindaco, sta costruendo la sua giunta. L'ha detto subito appena eletto che avrebbe voluto costruire la sua squadra in pochissimi giorni per potersi mettere subito al lavoro per San Benedetto. Fratelli d'Italia punta a 3 assessori, tra cui probabilmente figurerà anche il vice sindaco. Naturalmente al momento lo scenario è in via di definizione, sono in corso i confronti tra le varie liste alla luce dei risultati elettorali e anche di quella che sarà la composizione del Consiglio. E andiamo nel Fermano, dove un deciso cambio di passo è stato chiesto dai cittadini di Montefortino. Giampiero Lattanzi, con un 71,41% di preferenze, ha battuto lo storico sindaco Domenico Ciaffaroni. A Montelparo Fabio Antolini diventa primo cittadino, superando per 5 voti lo sfidante Marino Screpanti. Santa Vittoria in Matenano vede vincente Francesco Agostini, che prevale su Fabrizio Vergari e su Anna Maria Caraffa. I nuovi sindaci hanno rilasciato i loro commenti a caldo a Verusca Cessarelli. Nelle realtà locali di oggi, in onda sulle nostre frequenze, è già disponibile su radioascoli.it. Adesso lo sport. L'Ascoli è in finale playoff, una gara quella di ieri sera con un brivido iniziale, visto che i bianconeri si sono ritrovati alla fine del primo tempo con 2 reti sotto. Alla fine la squadra esce dal campo catanese con un 1-0 che però gli permette comunque l'accesso alla finale contro il Brescia alla luce del risultato dell'andata. Per quanto riguarda appunto la finale playoff, l'andata si terrà in trasferta martedì, ritorno fissato a domenica 7 giugno al Del Duca. Intanto in casa Samb si lavora per il prossimo anno. Primo obiettivo: liberare spazi per i nuovi ingaggi. Punti fermi per la società rimangono Umberto Eusepi, Kevin Candellori e Alessio Zini. Si guarda dunque al mercato estivo. L'obiettivo è sicuramente alzare l'asticella, come chiede la piazza. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo, in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 8008-41148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: In Blu 2000 News.
1: Il coraggio dell'essenziale. Papa Leone parla ai vescovi italiani ricevendoli in Vaticano in chiusura dell'assemblea della CEI. La Chiesa non si misura coi numeri, la forza è la logica della piccolezza, dice. Trovato un accordo, dovrebbe essere stata raggiunta un'intesa tra Stati Uniti ed Iran, manca solo via libera di Trump, lo dice sito Axios. Intanto tensione per attacchi reciproci tra Washington e Teheran intorno a Hormuz. Dibattito sull'Ucraina, il governo è favorevole all'adesione di Kiev all'Unione Europea, dice Tajani, ma la Lega frena, intanto non si fermano i combattimenti, ucciso un contractor italiano. Sinner KO, il tennista altoatesino è fuori da Roland Garros, il numero uno del mondo, sconfitto in 5 set dall'argentino Cerundolo dopo aver accusato un malessere e problemi di stomaco nel corso della partita. Buonasera da Pierachide Dolfini. Abbiamo il coraggio dell'essenziale, così Papa Leone si è rivolto ai vescovi italiani ricevendoli in Vaticano in chiusura dell'assemblea della CEI. Per il pontefice la Chiesa non si misura coi numeri, la sua forza è la logica della piccolezza. Paolo Fucili.
2: La fecondità della Chiesa non si misura in numeri, visibilità, influenza, la sua forza non in risorse o strutture.
3: Abbiamo il coraggio dell'essenziale.
2: Ultima sessione di lavori oggi in Vaticano dell'Assemblea dei Vescovi Italiani con intervento di Papa Leone. Bisogna far nostro lo sguardo di Dio, si raccomanda, per vedere il raccolto che lui ci prepara.
3: La fede viene trasmessa e cresce dove ci sono comunità vive e ospitali.
2: Dove davvero la parola di Dio illumina le scelte, dove le famiglie non sono sole,
3: dove la fede diventa impegno effettivo nella società, nella politica, nella cultura.
2: Altra parola chiave dell'intervento del Papa è ascolto.
3: Ascoltare anche ciò che mette in discussione le nostre abitudini pastorali.
2: E per finire, coraggio.
3: Il coraggio di ascoltare i giovani senza addomesticarne le domande. Il coraggio di lasciarci evangelizzare dai poveri.
2: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Riportare al centro il dono della fede, questo è il cuore del documento di sintesi del cammino sinodale, radicati e costruiti in Cristo, approvato dai vescovi italiani in chiusura dell'82esima assemblea generale della CEI. Nicola Ferrante.
4: Radicati e costruiti in Cristo, si chiama così il documento approvato a conclusione dell'82esima Assemblea Generale CEI. Si tratta delle linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale delle Chiese in Italia, valide per i prossimi 5 anni. Documento votato a larga maggioranza dai 212 vescovi presenti. 4 capitoli che saranno pubblicati nei prossimi giorni dopo che la Presidenza avrà integrato gli emendamenti decisi in Assemblea. Fronte internazionale, appello unanime per la pace, dal Medio Oriente all'Ucraina, capitolo tutela minori, costituito un gruppo di studio per elaborare strumenti volti a prevenire e affrontare gli abusi. Approvata la ripartizione 8 per 1000, il 67% dei contribuenti sceglie di destinarli alla Chiesa Cattolica. Infine, i vescovi all'unanimità hanno espresso parere favorevole a elevare il Beato Rosario Livatino, martire della giustizia e della fede, a patrono dei magistrati italiani. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: Stati Uniti ed Iran hanno trovato un accordo, manca solo il via libera di Trump, che ha chiesto 2 giorni per valutare la bozza, lo dice sito Axios. Intanto, tra annunci e smentite, non si fermano le ostilità. Washington colpisce un sito militare, immediata la risposta di Teheran. Fabio Bolzetta.
5: L'intesa sarebbe stata raggiunta, ma mancherebbe il via libera della Casa Bianca. Tra Iran e Stati Uniti, concordate la riapertura dello stretto di Hormuz senza restrizioni, l'impegno di Teheran a non dotarsi di armi nucleari, mentre Washington sbloccherà parte dei fondi iraniani congelati. Intanto le forze navali iraniane hanno aperto il fuoco contro 4 imbarcazioni, tra cui una petroliera americana, che avrebbero tentato di transitare nello stretto di Hormuz senza l'autorizzazione di Teheran. Oltre 6.000 persone sono state arrestate nel paese dall'inizio della guerra con Israele, denuncia Amnesty International. Mentre il segretario USA Bessent ha avvertito che senza un esito positivo ai negoziati gli Stati Uniti bloccheranno l'accesso agli aeroporti e alle compagnie aeree iraniane e manterranno la massima pressione sull'Iran. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Il conflitto in Medio Oriente è sempre tesa, la situazione sul fronte libanese. Israele ha lanciato un attacco mirato su Beirut, il primo sulla capitale da 3 settimane. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, buonasera.
6: E buonasera, è stato colpito Shuafat, che è un sobborgo a sud di Beirut, come diceva, un attacco mirato con nel mirino un comandante di Hezbollah, di una milizia iraniana affiliata, anche se l'esercito israeliano non ha ancora dato dettagli. Certo che è la prima volta che viene bombardata l'area della capitale dal 6 maggio scorso e potrebbero forse essere gli ultimi colpi dell'offensiva di larga scala autorizzati dalla Casa Bianca, dipende dall'accordo se ci saranno tra Stati Uniti e Iran. Intanto l'esercito italiano avanza via terra e bombarda quasi tutto il sud del Libano con ordini di evacuazione di massa e altre vittime anche tra civili libanesi, tra cui almeno 5 donne e 2 bambini. Abbiamo colpito 135 obiettivi di Hezbollah in 24 ore, si legge in un comunicato dell'AIF, che ieri ha perso un'altra soldatessa uccisa da uno dei piccoli droni di Hezbollah difficili da intercettare, vera minaccia per l'ultramoderno sistema di difesa israeliano, e che ha in parte motivato questa avanzata dei carri armati Tel Aviv oltre la linea gialla. Le trattative tra il governo libanese e quello israeliano continuano sotto le bombe. Domani il capo delegazione di Beirut terrà la prima sessione di negoziati militari al Pentagono di Gerusalemme. Linea a voi.
1: Grazie Alessandra Buzzetti. La guerra in Ucraina, un'altra guerra, non si fermano i combattimenti. Intanto arriva la notizia dell'uccisione di un contractor italiano, Alex Pineschi. Vito De Torre.
7: L'attacco massiccio contro Kiev e i palazzi del potere può arrivare in qualsiasi momento. A dichiararlo è Sergei Shoigu, ex ministro della difesa e oggi segretario del Consiglio di sicurezza russo. Shoigu ha definito un avvertimento serio l'invito a trasferire al più presto il personale diplomatico fuori dalla capitale ucraina. Finora però Stati Uniti e Unione Europea non hanno seguito l'indicazione arrivata da Mosca. Il rischio di un'ulteriore escalation resta concreto, tanto da spingere le Nazioni Unite a chiedere a Russia e Ucraina di tornare al tavolo dei negoziati prima che sia troppo tardi. Sulla possibilità di nuovi colloqui, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato: quando i negoziatori americani saranno pronti, li accoglieremo con piacere. Intanto le forze ucraine hanno colpito di nuovo la raffineria di petrolio di Tuapse, uno degli impianti energetici più strategici della Russia. Viso De Torre, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina è al centro anche del dibattito politico in Italia. Il governo è favorevole all'adesione di Kiev all'Unione Europea, dice Tajani, alla riunione informale dei ministri degli esteri europei a Cipro, un tema che però divide la maggioranza e si discute anche di energia. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
8: Buonasera Pierachille. Il possibile ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea divide la maggioranza, dalla Lega arriva un secco no con Salvini, mentre l'altro vice premier, come dicevi Tajani, si dice favorevole, frena anche Fratelli d'Italia. Da Palazzo Chigi invece nessuna dichiarazione ufficiale, ma filtra che la posizione dell'esecutivo non si è modificata e resta per il sì all'ipotesi di ingresso di Kiev. Sulla questione è possibile un vertice tra i big europei già la settimana prossima per accelerare la pratica di integrazione. Sul punto dunque la Presidente del Consiglio mantiene la linea, anche perché è impegnata su altri fronti con Bruxelles, soprattutto quello sulla deroga del patto di stabilità per utilizzare i fondi sull'energia. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono soltanto per le armi, spiega Meloni, in riferimento anche ad un presunto scontro con il Ministro della Difesa Crosetto. Il Vicepresidente della Commissione Europea Fit invece, in una lettera inviata ai 27 paesi dell'Unione, apre alla possibilità di utilizzare i fondi di coesione per far fronte alla crisi energetica. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,50% a quota 73 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Tra affitti e cure mediche l'Italia è segnata da una fragilità diffusa, lo dice il rapporto 2026 dell'Eurispes, che evidenzia come il capo dello Stato Mattarella raccolga piena fiducia tra le istituzioni. Federico Plotti.
9: Stanchi, scoraggiati e non più campioni di risparmio, gli italiani di oggi, fotografati dall'Eurispes nel rapporto 2026, stanno soffrendo questo momento difficile, peggiorato nettamente dalle guerre e dalle tensioni internazionali che si riflettono anche sulla vita di tutti i giorni. Solo una famiglia su quattro riesce a risparmiare qualche euro, le altre devono barcamenarsi per arrivare a fine mese. Come? Dipende anche e soprattutto dagli stipendi, però sempre più logorati da un'inflazione che al momento non ha visto misure concrete per il suo contenimento. Affitti, utenze, mutui, spese sanitarie stanno diventando un ostacolo quasi insormontabile per molti cittadini italiani. E poi c'è chi proprio non ce la fa. Crescono di contro i super ricchi, ma il ceto medio, motore indispensabile per la nostra economia, continua a perdere terreno. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Un'operazione internazionale ha permesso di individuare il tesoro della droga del boss mafioso Matteo Messina Denaro, ricostruito il patrimonio dei guadagni incassati dagli anni Ottanta con il narcotraffico. Luigi Ferraiuolo.
10: Da quando Matteo Messina Denaro divenne latitante all'indomani delle stragi, i sequestri e le confische dello Stato, carico di suoi beni diretti o indiretti, ammonterebbero a circa 4 miliardi di euro. È questo l'unico modo concretamente empirico per calcolare la ricchezza di un boss e scoprire il suo tesoro, sommare sequestri e confische. Questa mattina al conto si sono aggiunti circa 200 milioni di euro, ricompresi nei 4 miliardi, ma con la novità che è stata arrestata un'intera famiglia di prestanomi e riciclatori. La famiglia Tamburello di Campobello di Mazara. Il capofamiglia Giacomo è stato arrestato a casa della madre a Campobello, dove era agli arresti domiciliari. Era il terminale di tutte le operazioni di traffico di droga della cosca di Matteo Messina Denaro. La moglie Maria Antonia Bruno e il figlio Luca invece vivevano a Marbella, in Spagna, in una villa a Mozzafiato, e controllavano la gestione finanziaria con addentellati in tutto il mondo. Da qualche tempo stavano lavorando per spostare il terminal finanziario a Dubai. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Ora in Svizzera, Winterthur, dove un uomo al grido di Allah Akbar aveva coltellato tre persone, l'aggressore un 31enne cittadino svizzero è stato arrestato. Dei tre feriti uno è in gravi condizioni, si indaga sul movente. Non si attenua l'ondata di caldo che sta investendo l'Italia e gran parte dell'Europa. 4 le città oggi con il bollino rosso, ma in serata dovrebbe arrivare aria fresca dalla Scozia. Amelia Cartia.
11: Temperature da bollino rosso in 4 città italiane oggi, mentre in alta quota resiste ancora la neve. Se sul Gran Sasso i camosci passeggiano ancora tra vette imbiancate, il paesaggio cambia scendendo di quota. Instabili le prossime giornate, che prevedono 48 ore caratterizzate da temporali e grandine. Nelle prossime ore, infatti, un fronte d'aria fresca in discesa dalla Scozia incontrerà il caldo africano. Le piogge interesseranno principalmente il nord e l'Appennino, ma non mancheranno rovesci anche sul centro Italia. Un quadro meteorologico anomalo su tutta la penisola, in linea con quello che coinvolge la gran parte dell'Europa occidentale, dove la colonnina di Mercurio ha toccato i 35 gradi in città come Londra e Parigi. Un'ondata di caldo eccezionale per il periodo. Così anche sull'Italia, che ha già registrato temperature estive da bollino rosso a Firenze, Bologna, Torino e Roma. Da domani il calore inizierà ad attenuarsi, lasciando solo nella città di Genova le temperature più elevate. Su parte dell'Italia centro-settentrionale torneranno le piogge. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Lo sport, il tennis. Jannik Sinner è fuori da Roland Garros di Parigi, il numero uno del mondo, KO in 5 set contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo, dopo aver accusato un malessere e problemi di stomaco nel corso della partita contro il sudamericano. Una sconfitta difficile da accettare, ma ero senza energie, ha commentato il tennista altoatesino. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro Radio Giornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Gabriele Mileti e regia, Pierachile Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.
12: Radio Ascoli.

0: il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

Forse è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Elezioni amministrative di nuovo in primo piano nell'approfondimento con realtà locali. Ben ritrovati da Veruska Cestarelli. Continuiamo ad ascoltare le voci e commenti a caldo di coloro che sono risultati vincenti in questa tornata elettorale del 24 e 25 maggio scorso. A Montefortino il comune ha decretato un netto cambio di rotta con il candidato Giampiero Lattanzi che conquista il 71,4% delle preferenze ed è di fatto il nuovo sindaco di Montefortino. Il sindaco in carica, Domenico Ciaffaroni, ha raccolto il 28,6 delle preferenze e questa volta dovrà riconsegnare le chiavi del comune al suo sfidante che è in collegamento con noi. Lattanzi, com'è andata l'emozione a caldo di essere il primo cittadino di Montefortino?
2: Beh, innanzitutto buongiorno a tutti. L'emozione direi grandissima perché abbiamo avuto un riconoscimento enorme da parte dei cittadini di Montefortino, quindi sono veramente orgoglioso di loro e della squadra che ci ha portato a questo risultato incredibile.
1: Ma si aspettava questa risposta?
2: Sinceramente un po' sì, perché da ciò che avevamo percepito durante i tanti incontri con i cittadini avevamo un po' capito che c'era voglia di cambiare.
1: Lei ha avuto il 71,4% delle preferenze. Come mai secondo lei c'è stato un cambio di passo così netto rispetto a quella che era la candidatura espressa dal sindaco in carica Domenico Ciaffaroni?
2: Ma perché c'è stato un confronto diretto veramente con la cittadinanza, fatta davvero di ascolto e dialogo, quindi abbiamo percepito che veramente la gente aveva bisogno di questi principi, ecco.
1: Ha sentito Ciaffaroni? Vi siete parlati? Che vi siete detti?
2: No, purtroppo non l'ho sentito e quindi non ci siamo detti nulla.
1: Però lei sarà anche il sindaco di chi ha votato Ciaffaroni. Cosa si sente di dire a chi non l'ha votata? Perché sarà rappresentativo, no, di tutti?
2: Assolutamente sì, io l'ho detto in tutti i comizi. Noi saremo, più che io, saremo noi l'amministrazione di tutti, anche di coloro che magari non ci hanno votato. Questo che sia ben chiaro.
1: Lei ha detto che è già al lavoro per la composizione della nuova giunta. Come saranno i primi 100 giorni?
2: Ma guardi, sicuramente sono un po' quelli che fanno parte del nostro programma, quindi la famosa apertura del comune ai cittadini di Montefortino, che è una cosa che ci hanno sempre rivendicato, quindi questa è sicuramente una cosa che faremo. Poi l'organizzazione di tutta la macchina amministrativa, io dico sempre dobbiamo un attimo lasciare le cose come stanno, perché comunque erano già funzionali, dobbiamo rimettere un treno sui binari, poi una volta organizzato va da solo.
1: Da Montefortino ci spostiamo a Montalparo, dove il nuovo sindaco eletto è Fabio Antolini, capolista della coalizione Montalparo Radice Futuro, che risulta vincente con il 50,51% di voti, ma in realtà lo sfidante Marino Screpanti è sotto solo di 5 preferenze. Com'è andata? Lo chiediamo proprio a lui, al primo cittadino, Fabio Antolini.
3: Ma sono state delle ore intense perché è stata una vittoria diciamo che ha costato un grandissimo lavoro a tutta la squadra, un grande impegno per avere la fiducia di una cittadinanza che ovviamente era abituata a un'amministrazione che si protraeva da 16 anni. Credere in un gruppo nuovo è stato un grande atto di fiducia, di stima, ed è stato anche il frutto di un intenso impegno sui programmi che intendiamo metterci subito al lavoro per vederli realizzati, anche con la collaborazione ovviamente della minoranza, che si è dimostrata subito attiva, perché sono stato contattato dagli altri candidati, dai ragazzi che erano in lista. Al contrario di come si è svolta la campagna elettorale, però ho sempre distinto il comportamento dell'altro candidato sindaco rispetto ai membri invece della sua lista, che erano in un paese, in una piccola realtà, ci si conosce tutti, quindi li chiamo amici da sempre, e quindi hanno recepito il messaggio che era diciamo quello principale della nostra lista, quello di ricucire il tessuto sociale del paese, perché anche il risultato lo dimostra, 5 voti di scarto, quindi dimostrano delle divisioni che vanno superate insieme, con entusiasmo, con la voglia di costruire e quindi di guardare da subito, a partire dal programma estivo, a tanti eventi e collaborazioni da portare avanti tutti uniti.
1: Lei ha detto la vittoria è arrivata con 5 voti di scarto. Fabio Antolini, che è il neo sindaco, ha avuto 250 preferenze, mentre Marino Screpanti 245, davvero sottilissima la differenza. Lei ha sentito Screpanti, cosa vi siete detti?
3: Ma ci siamo semplicemente salutati in un seggio che era veramente strapieno. Niente, ho ricevuto soltanto un in bocca al lupo, un buon lavoro dal sindaco uscente. Comunque credo che si possa andare avanti con reciproco rispetto e, come dicevo, soprattutto con la parte giovane dei candidati, che si occupano anche delle associazioni del paese. L'obiettivo, l'intento è quello di creare delle sinergie tra noi e poi anche con gli altri comuni vicini, che invece sono stati subito da molto molto presenti e subito entusiasti, e mi hanno subito contattato per parlare di tutto quello che potremo fare da qui in avanti.
1: Il sindaco di Montelparo, Fabio Antolini, ha 38 anni, giovanissimo, la prima esperienza politica, ma con un passato civico impegnato su vari fronti. Quali sono i progetti da realizzare subito per Montelparo? Qual è il programma di questi primi 100 giorni, sindaco?
3: Ma guardi, abbiamo subito una prima riunione venerdì mattina con altri comuni per progetti già avviati dalla precedente amministrazione, quindi innanzitutto portare avanti tutto ciò che già c'è ed è stato avviato, quindi bandi, progetti e lavori, e poi dare vita, abbiamo l'estate praticamente addosso, quindi iniziare sia sotto il profilo culturale sia sotto il profilo dei servizi alla persona. Lo sportello di comunità, faccio riferimento a quello che è uno dei punti del nostro programma, ufficio turistico da riorganizzare, tutte cose da fare nell'immediato e su cui lavoreremo già a partire dai prossimi giorni.
1: Da Montelparo a Santa Vittoria in Matenano, dove l'ex vice sindaco ha avuto il 37,83% delle preferenze, Francesco Agostini è stato incoronato primo cittadino. L'uscente Fabrizio Vergari ha avuto il 33,67%, mentre l'altra sfidante Anna Maria Caraffa ha raggiunto il 28,50% dei voti. Ci facciamo raccontare proprio da lui, dal sindaco Agostini, com'è andata e com'è l'emozione di diventare primo cittadino di Santa Vittoria.
4: Allora, diciamo che il voto è stato abbastanza chiaro, c'era voglia di cambiamento e siamo stati sicuramente premiati per il programma, per le proposte. E io ci tengo a ringraziare le persone che hanno creduto in noi, a partire dalla mia famiglia, i miei candidati e soprattutto le persone che hanno veramente deciso di darci fiducia. Noi, dal momento in cui ci vedremo, vedremo quello che troviamo all'interno del comune, parliamo di bilancio, vediamo la situazione degli uffici e poi inizieremo dalle promesse che abbiamo fatto in campagna elettorale.
1: Ha incontrato, parlato con gli altri candidati, che cosa vi siete detti?
4: Allora, diciamo che ancora non siamo riusciti né a sentirci né a vederci, perché appena terminato lo spoglio, diciamo, sono stato con la mia lista, i miei elettori, diciamo, in una festa lì in piazza, e gli avversari probabilmente stavano seguendo le elezioni, diciamo, non vicino a noi, e non abbiamo avuto modo di vederci. Sicuramente nei prossimi giorni avrò modo di sentire anche il loro parere nel post elezione.
1: Quali progetti da realizzare nell'immediato? Si parla sempre dei primi 100 giorni, quali sono le priorità, sindaco?
4: Guardi, noi tentiamo a rispettare il programma, sicuramente metteremo mano al decoro urbano e alla velocizzazione dei cantieri Sisma. Questa è una promessa che abbiamo fatto in campagna elettorale e che cercheremo di rispettare sin dai primissimi giorni.
1: Grazie anche al sindaco Agostini di Santa Vittoria e Matenano per essere stato nostro ospite. Continueremo a raccontarvi le realtà locali dei nostri territori e quelli che saranno i progetti che i nuovi primi cittadini metteranno in campo per andare sempre più a valorizzare le straordinarie risorse del nostro territorio e della nostra regione. Grazie per averci seguito. Da Verusca Cestarelli è tutto. In chiusura vi ricordo che il podcast di questa puntata è disponibile sul nostro sito.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it.
5: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
6: È un pasto caldo per chi non può permetterselo, è una porta sempre aperta per chi è in difficoltà, è un letto per chi non ha più una casa, è accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Radio Ascolti.

0: rock a Radio Ascoli.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena, in compagnia di Alberto, Armando e Tonino.
2: Dica, non ho capito. Mi scusi? Ma perché mi guardi, non mormori, mi guardate, non mormora nessuno?
3: Mi guardi e non favelli.
2: E non favelli, perché non favelli? Non manco, manco tu favelli.
4: Io l'unica cosa che posso dire, buonasera amici radioascoltatori. Buonasera amici radioascoltatori e bentrovati a quale puntata, Tonino?
2: 19.
4: La 19ª puntata dell'edizione 2025, anzi, 2026, perché 25 non abbiamo fatto neanche una puntata, Armando, neanche una. Non va bene.
2: Perché ci hanno rinnovato il contratto nel 2026.
4: Nel 2026, no, a dicembre 2025, scusa, però operativi dal 2026.
3: Scusa, però sì, noi sappiamo che per la denuncia di redditi,
4: sì,
3: possiamo ignorarla questa cosa, perché appunto,
2: quest'anno non dichiariamo
3: niente, silenzio stampa.
4: Non dichiariamo niente, possiamo andare via,
2: andiamo via,
4: ciao, la trasmissione è finita, andate in pace.
3: No, la trasmissione vale,
4: vale. come lo scherzo,
3: ma noi non dichiariamo
4: carnevale
3: nulla,
4: no, non dichiariamo,
3: ce lo terremo tutto per noi,
4: esatto, allora ci terremo anche per noi. Che oggi
3: sentite, ragazzi,
4: sì,
3: la scuola sta per finire.
4: No, Armando, non parliamo di scuola stasera. Finisce. Stasera parliamo della finale tra Brescia ed Ascoli. Parliamo di questo stasera.
3: Non sviate, perché
4: si parla solo di questo, cioè si fa al bar, si va al ristorante, si parla di questo, pizzeria si parla di questo. Si va in chiesa, si parla di questo, anche il prete ha parlato di questo.
2: È tifoso anche il prete, mo perché il prete è
3: se il tifo travalica le cose umane per andare più in alto, che vuoi fare?
4: Travalica. E vabbè, allora, giustamente Armando stava dicendo una cosa importante.
3: Siamo alla fine della scuola.
4: Proprio alla fine della scuola, proprio alla frutta.
3: Milioni di ragazzi stanno pensando, fra un po' arriva e potrò
2: andare a
3: tutte
2: spasso
3: le mattine, non avere più quella
2: quell'incubo della sveglia
3: a scuola
2: o di mamma che viene là, dai alzati che è ora di a scuola, forza.
3: Quindi però per noi la scuola non finisce mai, per noi no.
4: Per noi cittadini non finisce mai la scuola. Perché, Armando, non finisce mai?
3: Perché la scuola è l'avvenire del nostro paese,
4: sì,
3: e quindi alla scuola dobbiamo dare tutta l'importanza che merita.
4: Sì.
3: La scuola ci permette di formare le nuove generazioni, di tramandare le nostre tradizioni, di tramandare i nostri saperi.
4: Sì.
3: E quindi la scuola è fondamentale, lo era già nelle tribù, quando nelle tribù primitive.
4: Sì.
3: I ragazzini venivano messi insieme e venivano addestrati a fare quello che avrebbero dovuto fare da grandi. Quindi questo già ci la dice lunga sull'importanza della scuola.
2: La dice lunga e la dice anche bene.
4: La scuola è importante, non ci piove.
3: No, sicuro?
4: Sicuro che nella scuola non ci piove.
2: Ma se piove qualcuno si attrezza con secchietti e con gli ombrellini.
4: Quando non ti crolla addosso il controsoffitto, magari.
3: Beh, qualche volta è successo.
2: Allora la mettiamo tragica.
4: Non è successo. Ma non è tanto tragica, perché Tonino, i dati dell'Istat
3: in Puglia è successo.
4: Ma non solo in Puglia, è successo anche qui da noi. Non bisogna andare tanto lontano.
3: No, ma comunque è successo tragicamente, purtroppo.
4: Purtroppo lì sì, tragicamente. E comunque, amici miei, la cosa è seria, nel senso che non so se avete avuto modo di vedere la puntata di report di lunedì scorso.
2: Domenica.
4: Io perché la rivedo sempre il giorno dopo. È preoccupante. La maggior parte degli uffici, degli edifici,
5: scolastici,
2: sì, non sono
5: a norma.
2: Sì,
5: cioè noi mandiamo i nostri ragazzi a scuola
3: da un punto di vista sanitario o da un punto di vista
5: strutturale anche quindi... sanitario, perché alcuni hanno fatto vedere alcuni bagni, insomma, dove veramente, insomma, al limite della sicurezza sanitaria, come dici tu, Armando. Bene, allora noi questa sera che abbiamo chiamato?
3: No, perché sì, ci sono scuole di migliaia di ragazzi.
5: Scuole di migliaia di ragazzi, edifici che non sono così, che non sono in grado di contenere migliaia di ragazzi.
3: E in più ci sono l'accessibilità.
2: Sì, e questa sera noi andiamo a scuola e abbiamo la prima ospite,
5: sì,
2: che è una nostra amica del circolo.
5: Nel circolo della notte? Sì, nel circolo. Quindi ci dovremmo ricordare. Ci dovremmo ricordare sicuramente. Sì. Bene, allora ok.
2: Abbiamo la
3: è una piacevole sorpresa questa.
2: La dirigente Cinzia Pettinelli, che segue e guida il liceo scientifico e il liceo istituto d'arte, oppure è cambiato. Buonasera.
6: E faccio subito una precisazione.
2: Già mi rimando a settembre.
3: Bene.
6: Allora, intanto buonasera e buon pomeriggio e grazie per l'invito. Il mio istituto si chiama Istituto di Istruzione Superiore Antonio Orsini Osvaldo Licini, liceo scientifico e liceo artistico.
2: Vabbè, tutto sto giro.
5: Non ti sei preparato.
2: Tutto sto giro è finita la trasmissione.
3: Ma vedi, il ministero ha voluto fare una sintesi.
5: Che sintesi?
6: Certo, dare due scuole.
3: È un accorpamento quasi.
6: È un accorpamento. Dal 2017, oramai sono 10 anni.
3: Sì, lo so, ma noi siamo un po', diciamo così.
5: Però noi ce la ricordavamo. Non al liceo.
3: Siamo riformabili.
5: La prima ospitata non era al liceo.
2: Era in quel di Monticelli.
5: Era in quel di Monticelli.
2: Abbiamo seguito la ricostruzione.
5: Sì, abbiamo seguito la ricostruzione attraverso il circolo della notte. Funziona, sì, tutto a posto in scuola
6: a Monticelli?
5: Quasi tutto a posto, presumo.
2: Va bene. Sì, perché scusi, posso chiamarti preside, perché dirigente è preside.
6: Quello mi piace, perché soprattutto dopo la fiction Rai, la preside, voi capite che mi sento anche onorata, perché tutti pensano alla Ranieri, quindi...
5: Abbiamo già radioascoltatori che mandano saluti, Comunque, saluti da parte di Valentina, non so chi sia, ma
3: però,
5: arrivano
3: ecco,
5: questi saluti per la Pettinelli.
3: Questa specie di mania. No, di togliere c'era un nome che serviva ottimamente, no? Il direttore, la direttrice, il preside. Perché stare a dire il dirigente scolastico, ma cos'è?
6: Lo so, a me non piace, devo dire la verità, ma io sono vecchia, quindi sono affezionata, diciamo, ai nomi del passato. Ma in realtà prima c'era una diversità fra il direttore didattico,
3: allora per
6: e
3: le
6: la
3: scuole
6: preside,
3: elementari.
6: Invece adesso è tutto esatto, per le scuole del primo ciclo e poi il preside per la scuola media, diciamo, e le scuole superiori di primo e secondo.
3: Quella era la distinzione.
6: La distinzione. Adesso la distinzione non esiste più, perché non esiste più la scuola elementare, ma esistono gli ISC.
3: Gli ISC.
6: Quindi infanzia, primaria, medie. Poi noi abbiamo le prime e le secondarie con accorpamenti vari, quindi realtà diverse rispetto al passato.
2: Hanno fatto l'ISC perché vanno a pesca di bambini per tenere aperte le classi.
5: No, ragazzi, io non vi sto seguendo più. Eravamo partiti con un progetto.

0: Eccoci di nuovo in diretta con la nostra ospite di questa sera, che non sarà l'unica ospite, vero?
1: Con estrema semplicità questa persona ha percorso un viale con tante persone, ma diciamo distribuendo mazzate a destra e a manca.
0: Ah, cioè, parla di Luigi Tenco, che non è il nostro ospite. Luigi Tenco, ma il nostro ospite è Cinzia Pettinelli, no, dirigente.
2: Infatti, ho detto
0: no, sì, no, sarebbe stato bello. Sarebbe stato bello averlo qui, ma purtroppo per causa insomma, di forza maggiore non possiamo averlo. Quindi, allora, Cinzia Pettinelli, dirigente scolastica. Allora, torniamo a noi. Armando diceva: siamo ormai alla fine dell'anno scolastico, no? E poi due plessi così importanti come il liceo artistico e il liceo scientifico, insomma, di lavoro ce n'è stato tanto durante l'anno. Allora, sì. io chiedo un resoconto di questo anno, soprattutto da un punto di vista anche non solo della formazione, quindi dell'impatto, no, delle materie sull'insegnamento, sui professori, ma proprio come è stato, cioè c'è stata un'organizzazione che ha funzionato, progetti che sono andati avanti e hanno creato, no, delle belle sinergie con gli insegnanti e gli studenti. Parlaci un po' di come è andato quest'anno scolastico da un punto di vista proprio della dirigente, se sei soddisfatta o no di quest'anno scolastico, che cosa è mancato o che cosa magari vorresti per il prossimo anno.
3: Allora, vabbè, sono contenta di quello che abbiamo fatto. Anzi, proprio l'altro giorno parlavo, non ricordo con quale dei miei collaboratori, e sottolineavo il fatto che quest'anno è stato un anno intenso, ma mi trova al termine, per noi non è un termine questo, al termine delle lezioni, ma poi abbiamo tantissime altre attività da fare. Comunque sono felice perché abbiamo realizzato molte attività al di là dell'ordinario, che ovviamente è stato sempre, secondo me, di qualità, rigoroso ed impegnativo, però abbiamo fatto moltissime iniziative, molte progettualità a mio giudizio importanti, progettualità di ampio respiro, ne potrei citare alcune, ma non so se abbiamo il tempo.
0: Vabbè, una sì, quella che ti ha dato più soddisfazione agli insegnanti e agli studenti.
3: Allora, abbiamo avuto un progetto, io vorrei parlare del nostro progetto di educazione civica.

0: Perfetto.
1: Brava.
2: Un progetto,
1: questo è importantissimo, perché io credo che in tante scuole la nostra Costituzione non è mai stata trattata. Sono convinto che
2: allora,
1: è così.
2: Guarda, io questo non lo so, però noi abbiamo un progetto di educazione civica, cioè che è un progetto a mio giudizio innovativo, perché noi abbiamo una parte delle ore di educazione civica che svolgiamo per classi parallele, per tutti i ragazzi quindi di quelle classi, in modalità online asincrona. Abbiamo, cioè, ad esempio il docente di diritto, abbiamo un docente di diritto interno che si collega a una certa ora e per certe classi e tratta il tema della Costituzione, parla con i ragazzi dei vari articoli che la compongono, insomma discutono di argomenti di questo tipo. Quindi una parte del nostro curriculum di educazione civica si svolge in questo modo, e questo dà uniformità all'intervento, perché tutti i ragazzi delle classi ricevono gli stessi insegnamenti. Poi ricordo che educazione civica è un insegnamento trasversale, non c'è l'ora di educazione civica, ma ognuno la deve fare all'interno delle classi quando può. E a noi questo modo non piaceva molto, perché alcune classi lo facevano, alcune classi non lo facevano, no? A seconda delle disponibilità dei docenti
0: e delle
2: competenze e delle sensibilità. In questo modo uno zoccolo di base è uguale per tutti, quindi i concetti base di cittadinanza digitale, di sostenibilità vengono dati a tutti i ragazzi. Poi ogni consiglio di classe, ogni plesso può organizzare ulteriori progettualità in maniera autonoma. Quest'anno, per esempio, il liceo artistico, le ore, diciamo, libere, oltre, cioè quelle che svolgiamo in maniera centralizzata, hanno fatto un progetto, secondo me, bellissimo, che si intitola Educare alla pace con l'arte.
0: Bello.
2: Quindi,
0: bello.
2: Hanno, partendo dalla guerra civile spagnola come stimolo, quindi da tutto quel periodo storico, hanno parlato di Costituzione, di democrazia, di diritto alla pace, ma parlandone su vari aspetti, con vari esperti, leggendo vari libri e realizzando opere d'arte, con le quali abbiamo anche allestito delle mostre. E abbiamo realizzato dei murales, li abbiamo regalati ad una scuola in particolare, che è l'ISC interprovinciale dei Sibillini. Quindi abbiamo fatto un lavoro non solo di acquisizione di conoscenze, ma di rielaborazione anche artistica delle emozioni, dei sentimenti, delle conoscenze acquisite, e hanno veramente fatto un grande lavoro, ma non solo artistico e creativo, ma anche appunto di acquisizione di consapevolezza, e per noi questo è fondamentale, ma è un progetto veramente di cui siamo molto orgogliosi.
1: Bellissimo.
2: Non è stato l'unico progetto.
0: No, però
2: non è stato l'unico.
0: Siccome il tempo è quello che è, ma comunque torneremo, perché noi anche dal prossimo anno cercheremo di puntare sulla scuola in più di un'occasione, in più di una puntata.
1: Anche con questa trasmissione.
0: Sì, con questa trasmissione. Noi abbiamo solo questa, Armando.
1: La radio può fare altro.
0: Sì, la radio sì, ma il dirigente qui, che sta qui con noi, che lui è il dirigente della radio, che è qui.
3: Ah, il preside. Lui presiede.
0: Capito? Lui già sta annotando.
1: Beh, ma io l'ho detto apposta.
0: Armanduc, il nostro magister.
2: Per esempio, anche qui abbiamo sempre sul tema educazione civica, educazione al rispetto, educazione alla cittadinanza attiva e solidale. Per esempio il discorso sulla violenza di genere. I ragazzi delle classi seconde hanno realizzato un'installazione che si può vedere, si può ammirare all'interno del liceo artistico, Women's Rights Matter, il titolo, ma è veramente talmente originale che è stato oggetto di servizio di Rai 3.
0: Allora è importante, però dovevate chiamare anche Radio Ascoli, che è più importante, però
2: ma in realtà non l'abbiamo chiamata noi.
3: È andata da sola.
2: C'è stato un altro, perché poi sempre su questo percorso, parliamo sempre di educazione civica, per esempio, avevamo una scritta un po' poco simpatica verso le forze dell'ordine sul muretto dell'istituto, l'ingresso del nostro liceo scientifico.
0: Troppe scritte avete avuto, insomma, in questo anno.
2: Ecco, quella scritta, diciamo così, l'abbiamo trasformata invece in un piccolo murales in cui ribaltiamo l'ingiuria, diciamo così, no? Invece diciamo che la legalità è a difesa di tutti. E sì, anche qui, siccome abbiamo fatto questo lavoro con i carabinieri che sono venuti, hanno valorizzato questo intervento e è venuta lo stesso Rai 3. Quindi, insomma, mi sento di poter dire che grazie al lavoro dei ragazzi, grazie all'ottimo lavoro degli insegnanti che dobbiamo sempre sottolineare, grazie all'impegno e alla consapevolezza dell'importanza dell'educazione civica intesa proprio come acquisizione di valori, no?
0: Sì.
2: Che partono sempre anche da una conoscenza però di quelle che sono le leggi dello Stato, gli ordinamenti degli Stati, insomma non possiamo parlare di consapevolezza senza avere delle basi di conoscenza. Beh, attraverso questo lavoro noi, a mio giudizio, stiamo formando quelli che saranno dei bravi cittadini del futuro, ecco, oltre che degli ottimi professionisti. Ecco.
1: Dunque, alla fine di tutti questi discorsi, io volevo chiedere una cosa che non è pertinente con quello che abbiamo detto.
0: Però potrebbe
1: volevo
0: essere.
1: Chiedere se anche quest'anno, nelle scuole che dirigi, ci sono corsi di recupero per sì, gli studenti, ecco, perché anche quello è un impegno estivo importante.
2: Sì, certo, certo, certo, noi i corsi di recupero li facciamo sempre, ma non solo. Oltre ai corsi di recupero, noi da 3 anni facciamo la scuola estiva. Bello. La scuola estiva in realtà è un intervento per le classi prime, cioè per i ragazzi che entrano per la prima volta al liceo, e quindi diamo prima dell'inizio delle lezioni, una decina di giorni prima, una serie di interventi facoltativi, quindi i ragazzi possono partecipare o meno, ok? Però diamo, ecco, indicazioni sul metodo di studio, come studiare il latino, come studiare la matematica, momenti di socializzazione, momenti di aggregazione, perché vogliamo che si entri a scuola in maniera serena, con qualche consapevolezza e con qualche strumento in più per affrontare un ciclo che è quello liceale, che in effetti è impegnativo.
0: Sì.
2: Perché poi abbiamo notato anche un'altra cosa, che i ragazzi dalle scuole secondarie arrivano fragili, cioè non ben attrezzati per affrontare un impegno.
0: È usato fragili, mi piace. Fragili mi piace.
2: Fragili. Sì, allora vogliamo aiutarli un po'.
1: Certo, no? Comunque, ecco, i corsi di recupero sono una cosa importantissima, perché tante famiglie, sì, che non hanno la possibilità di pagare decine di euro all'ora per qualche insegnante, certo, che fa ripetizioni.
0: Sì, anche perché la scuola dovrebbe essere gratuita, no? Fino almeno per 10 anni,
2: giusto?
0: Io sono
2: d'accordo, però qual è il problema? Che non riusciamo a garantire magari tutte le lezioni che vorremmo, perché il docente che svolge l'attività di recupero nel mese di luglio chiaramente ha una retribuzione ulteriore.
0: Sì, certo.
2: E io non è che ho un budget limitato.
3: Oh, come un budget limitato?
0: No, qui veniamo al discorso, perché quello che diceva prima Armando, no? Armando prima ovviamente ha fatto un
2: limitato
0: cappello bellissimo.
2: Limitato nel senso che non riesco a soddisfare tutto, ma noi riusciamo a soddisfare molto, perché da alcuni anni abbiamo delle progettualità.
3: Non puoi, come si dice in ascolo, bussare a denari?
0: A chi?
2: Allora, guarda, bussiamo a denari. Devo dire che da alcuni anni, sai, PNRR, Piano Nazionale Scuola e Competenza, ci consentono, perché noi poi partecipiamo ai bandi, li vinciamo ovviamente, ma questo un po' tutte le scuole, e portiamo a casa un gruzzoletto che destiniamo a queste attività. Quindi noi riusciamo a retribuire i docenti che si impegnano nei corsi di recupero, nei corsi per la scuola estiva, eccetera, eccetera, grazie a questi ulteriori introiti. Ma è chiaro che questo non sarà sempre così.
0: Certo,
2: sì, no, ma questo ci costringerà a delle scelte.
0: Certo, ma io chiedevo questo, no, ma se faccio una provocazione, visto che comunque gli insegnanti percepiscono lo stipendio per tutti i mesi dell'anno, no? Sì, sì, no, ma infatti è proprio questo che volevo dire. Allora, ma perché allora invece non studiamo, no? Uno strumento che alza gli stipendi mensili, in modo tale che gli insegnanti abbiano i loro giorni di ferie, come ce l'hanno tutti i lavoratori di questo mondo, almeno il mondo civile, tra virgolette, quindi quei 33, 35, 40 giorni di ferie che possono magari essere presi in diversi periodi dell'anno, però lavorano tutto l'anno, cioè ma retribuiti bene, perché il lavoro che fanno gli insegnanti, cioè, non è un lavoro di poco conto. Cioè, noi diamo in mano, no, agli insegnanti il futuro del paese attraverso i nostri figli.
2: Certo.
0: Quindi è talmente di tanta responsabilità che meriterebbero forse di prendere più soldi dei politici che si trovano negli scranni del Parlamento. Quindi per quello che mi riguarda. Oh, poi io volevo fare una domanda e poi chiudiamo, perché mannaggia il tempo galeotto.
2: È sempre.
0: Esatto, io volevo farti una domanda. Ci diamo del tu, perché ci conosciamo ormai, certo, radiofonicamente, certo, da 25 anni, sì, Tonino.
3: Sì.
0: 20
3: no,
0: anni.
2: Ma non lo
0: 18,
2: diciamo,
0: 18.
3: Non si dice,
0: non si dice.
3: Vabbè, no, tu avevi i capelli, quindi adesso non ce l'hai
0: più, quindi ecco, vedi? Allora, se parlo alla dirigente di barriere sensoriali, che mi dice la dirigente?
2: Nelle scuole?
0: No, nella tua scuola.
2: Nella mia scuola poche ce ne sono di barriere, cioè non ci sono barriere sensoriali. Che intendendo con le barriere sensoriali per i ragazzi che hanno disabilità motorie?
0: Esatto, disabilità sensoriali. Cioè, persone non vedenti, persone
2: allora, guarda,
0: sorde.
2: Ok, non abbiamo queste... ad oggi non abbiamo queste situazioni, ok? Non abbiamo ragazzi non vedenti, non abbiamo ragazzi non udenti, non abbiamo ragazzi, abbiamo una ragazza con disabilità motoria importante. Le scuole non sono attrezzate, quindi diciamo ogni volta che abbiamo una situazione di questo tipo cerchiamo di capire quali sono le esigenze che dobbiamo soddisfare, ci attrezziamo, cioè compriamo gli attrezzi, compriamo i dispositivi necessari affinché l'inclusione sia assicurata.
1: Magari l'ascensore che deve funzionare, oppure qualche rampa, qualche scivolo che sia.
2: Sì, qualche rampa. Anche qui, adesso io non voglio aprire un discorso complesso, ma il problema sono a volte le risposte, diciamo così, dell'ente proprietario.
3: La struttura, abbiamo capito tutto,
2: capito? Cioè, per quanto riguarda le scuole secondarie
1: sono della provincia.
2: E a volte facciamo molta fatica
3: a farsi capire,
2: a farsi capire, no, capiscono bene, a farsi soddisfare.
3: No, io ho cercato di metterci, come diciamo, un cuscinetto.
2: No, capire si capisce, cioè non è che ne avanziamo richieste assurde, sono tutte molto comprensibili, anzi logiche. Problema che poi ognuno, sai, per carità, no, ripeto, non voglio aprire.
0: No, ma guarda, il depotenziamento politico, il depotenziamento politico delle province ha portato anche a questo, avere anche meno soldi.
2: Non abbiamo risposte, non ci sono soldi, non possiamo fare quello. Noi facciamo tutto con grande fatica, ma cerchiamo di arrivare a soddisfare le varie esigenze che ci sono in una scuola, ma è chiaro che avremo bisogno di strutture diverse. Innanzitutto io vorrei tanto una scuola come possiamo dire, moderna, adeguata, decorosa.
0: E poi tu parli da un istituto che ha una palestra, degli spazi esterni dove poter
2: giocare. Sì, per carità.
0: Penso che conosci la situazione magari della ragioneria dei geometri, no? Che addirittura non hanno neanche una palestra, la palestra sono
2: però
0: due
2: non
0: classi.
2: Va bene lo stesso.
0: Ma non va bene, no, ma non, per quello che ti riguarda, certo, perché è bisogno, perché i ragazzi hanno bisogno di spazi, hanno bisogno di strutture adeguate, hanno bisogno di insegnanti motivati.
2: Ma io, se voglio fare una scuola aperta, innovativa, con tante attività, che è la mia idea di scuola, con uno spazio dove non si fa solo lezioni frontali, ma si fanno tante attività di laboratorio,
0: certo,
2: di ricerca,
0: teatro,
2: di, no?
0: Musica.
2: Io ho bisogno di spazi,
0: certo,
2: non ho solo bisogno di classi dove stipare i miei ragazzi,
0: ma
2: ho bisogno di spazi dove... l'ho detto appositamente. Ma avrei bisogno di mense, avrei bisogno di tante altre strutture. Voglio un tempo pieno dove i ragazzi rimangono a scuola, mangiano poi pomeriggio teatro, quant'altro, oppure facciamo i compiti insieme. Ma non ho gli spazi.
3: Vorrei dire che, diciamo, alla ripresa ci incontreremo qui.
0: La ripresa non sarà miracolosa,
3: non sarà miracolosa, però
2: alla ripresa, siccome abbiamo partecipato a un bando cinema che abbiamo visto, ovviamente stiamo realizzando un corto molto interessante di cui non spoiler nulla,
3: quindi
2: e che
3: l'anteprima ce la facciamo
2: una serata red. una serata red carpet, vediamo.
3: Bella Peppa.
0: Mi raccomando, scrivere alla redazione di Radio Ascoli, Cinzia Piettinelli, perché vorremmo essere informati.
2: Radio Ascoli, a questo punto io vi tampinerò più frequentemente.
0: Sì,
2: va bene?
0: Sì, Radio Ascoli vuole essere tampinata. Io ho il direttore davanti a me che mi sta insultando in tutti i modi, ma così deve essere, perché è la radio del territorio.
2: Io vi tampino tramite Tonino.
0: No, tramite Tonino, la redazione di Radio Ascoli.
1: Tonino è il nostro redattore.
3: Io giro tutto a Yuri.
0: Al capo redattore. Yuri è il regista, non è il direttore. Yuri è il regista.
2: Vabbè.
0: No, perché questa sera siamo sotto controllo, siamo sorvegliati questa sera. Siamo super sorvegliati. Allora, Cinzia Pettinari, noi ti ringraziamo tanto. Comunque mi è arrivato un messaggio da una radioascoltatrice che dice che purtroppo ancora a Monticelli forse la situazione a livello di edifici magari è migliore, ma ci sono ancora tanti problemini da risolvere. Vabbè, questo non lo sappiamo noi, quindi magari sentiremo all'inizio anno. Esatto. Bene, allora noi ti ringraziamo. Allora guarda, andiamo con un brano musicale, vediamo se conosci. Allora, che cosa abbiamo come secondo
2: sentite
0: brano?
2: Però la canzone di Tenco era un po'
0: allora guarda, ti dico che la canzone di Tenco lo ha costretto a stare fuori dalla Rai per diverso tempo.
2: Ci credo.
0: Perché a quei tempi, nel 62, quando la canzone è uscita, era abbastanza dura,
2: rivoluzionaria,
0: Tenco,
2: di protesta, proprio di contestazione. Sì.
0: Allora noi continuiamo invece con la canzone più leggera. Io direi con andare con i Police. Che dici? No. Che
2: vuoi? Va benissimo.
0: Vuoi andare con i Pink Floyd?
2: I Police.
0: Andiamo con i Police.
3: Ha scelto.
0: No, niente. Vuoi andare con i Pink Floyd?
3: Che vogliamo fare? Grazie, preside, ci
0: grazie.
2: Vediamo.
0: Grazie. Ciao, buona scuola.
2: Buona serata.
1: È stato un piacere.
2: A voi buona radio. Grazie.
1: È stato un piacere. Ciao.

0: Parliamo di scuola e abbiamo parlato di scuola con Cinzia Pettinelli del liceo scientifico, liceo artistico di Ascoli, e continuiamo a parlare di scuola perché non riusciamo a contattarla, Tony. Abbiamo...
1: Adesso vediamo, prova.
0: Allora, nel frattempo io ti ho recuperato un dato, perché mentre eravamo all'ascolto di Pink Floyd, che poi anche Pink Floyd parla, la canzone parla di un momento di disagio, ok, vissuto da un rocker che si è chiuso nel suo guscio a livello psicologico, e quindi il discorso del muro, no? Di questo brano Another Brick in the Wall, no? Quindi ti volevo dire, Armando, che abbiamo una situazione per quello che riguarda gli insegnanti di sostegno, perché si parla appunto degli insegnanti di sostegno, c'è una discontinuità riscontrata tra il rapporto alunni-insegnante, cioè in pratica il 58% degli alunni non chiude, no, il percorso formativo con lo stesso insegnante. Quindi c'è un abbandono durante il percorso formativo.
2: Questo è però dovuto al fatto che gli insegnanti non hanno il ruolo, spesso sono supplenti.
0: Sì, sono supplenti che non vengono poi convocati neanche.
2: E poi chiedono magari il trasferimento dopo qualche anno, e quindi si verifica il fenomeno che un ciclo scolastico non veda sempre lo stesso insegnante che lo possa compiere completamente, completare. No.
0: Sì, ecco. Sì, insomma, il rapporto Istat
2: per quello che riguarda invece gli insegnanti di sostegno, diciamo che il ministero li forma da un punto di vista generale. Cioè l'handicap è visto non nelle sue specifiche, diciamo, particolarità, ma l'handicap è visto come un mondo a sé, un mondo a parte, dove praticamente ogni, diciamo che tutta l'erba è un fascio. Ecco, cioè c'è l'handicap motorio, c'è l'handicap psichico, c'è l'handicap, diciamo, sensoriale, c'è quello psicosensoriale, quindi problemi, diciamo, di vista, di udito, o è anche di problemi cognitivi. E quindi tutto questo discorso dell'handicap, che dovrebbe essere affrontato con maggiore competenza per le varie specializzazioni che dovrebbero avere gli insegnanti di sostegno, viene fatto a posteriori, cioè la formazione è generica. Poi possono gli insegnanti di sostegno, magari anche a spese loro, frequentare dei corsi specifici per affrontare questa o quella disabilità particolare.
0: Ho capito. E abbiamo raggiunto il nostro secondo ospite, che è un'altra ospite, quindi viva le donne, oserei dire.
1: Bene, allora abbiamo con noi la dirigente scolastica dell'ISC Cupra Marittima di Patranzone, e chi ne ha più ne metta, perché ce ne sono altre.
0: Diciamole allora le altre.
1: C'è Cosignano, c'è Montefiore, cioè abbiamo tutto l'entroterra.
0: Perché no? Perché dobbiamo parlare anche della complessità del lavoro di questa donna.
1: Ed è la dirigente Gaia Gentili. Buonasera.
0: Buonasera.
3: Buonasera,
0: piacere di vederti. Grazie del momento. Ti sentivo molto lontano. Stai per caso in viva voce?
3: No.
0: Perché ti sentiamo veramente
1: sentiamo
0: molto lontanuccio.
3: Sono Massimiliano, forse la linea. Non è quello, adesso provo a spostarmi. parli.
0: Sì, sì, perché sì, purtroppo sentiamo malissimo la tua, sì, tua voce, sì, che tra l'altro una bella voce, arriva purtroppo.
3: Grazie, adesso
0: provo
3: un attimo
0: a spostarmi, datemi
3: due secondi.
0: Sì,
2: allora, sì, forse è meglio il telefono, allora, anziché WhatsApp.
1: No, l'abbiamo chiamata col telefono, perché con WhatsApp non riusciamo
2: allora
1: a contattarla.
2: Allora bisognerebbe che tenesse il telefono più vicino alla bocca.
1: Vediamo se riusciamo a fare a trovare il punto dove si sente meglio.
0: Guarda,
3: allora,
0: sì,
3: meglio da qui, sono fuori.
1: Diciamo leggermente appena
0: leggermente meglio,
2: meglio, meglio.
3: All'edificio scolastico.
0: No, ecco, adesso va bene, adesso è meglio.
3: Fuori, bene, benissimo.
0: Quindi, allora, quindi abbiamo un edificio scolastico che non ha una rete internet ben attrezzata.
3: Diciamo che in questi piccoli paesi dell'interno si fa un po' fatica, anche proprio per le strutture, paradossalmente, cioè le mura sono piuttosto spesse, e quindi se non c'è una fibra, poi io sono, adesso in questo momento sono al secondo piano, e insomma abbiamo spesso dei problemi, li abbiamo avuti anche per la prova in balzi, perché tra l'altro l'edificio di fibra è in pieno regime di ristrutturazione, e quindi siamo tutti qui a Mattignano, tutti insieme appassionatamente, però c'è una struttura che nasce per un numero inferiore di alunni, di studenti.
0: Oh, allora,
3: questo è un po' sulla questione dell'edilizia scolastica, non so se questo era il tema.
0: Anche
3: però...
0: questo, anche infatti vedi, proprio è andata questa cosa, come si dice, nascono una cocca di pippa, sì, no? Nel senso che ecco perché appunto da una telefonata con una qualità di voce non proprio perfetta siamo arrivati a capire che in alcune aree, in alcune zone addirittura non dico la fibra, ma la rete normale non riesce ad essere efficace. Questo non è soprattutto nella scuola moderna, è un po' una pecca, no? Perché tante cose viaggiano in formato digitale.
3: Ma poi ci sono dei paradossi, noi siamo ancora schiavi di una burocrazia sterile, perché noi abbiamo avuto il contatto da parte di una ditta, di un'azienda, che ha vinto un bando ministeriale per installare questa fibra, ma l'amministrazione comunale, l'ufficio tecnico credo nello specifico, ha avuto delle remore, insomma. Probabilmente abbiamo spesso anche un'occasione, perché tra amministrazioni non si parla o si parla male, e ognuno poi si arrocca su questa, ripeto, burocrazia, e a volte gli stessi impiegati o funzionari sono più realisti del re.
2: Io comunque
3: è la scuola.
2: Ecco, diciamo che comunque in queste situazioni qua la gente cerca di arrangiarsi mettendo le antenne paraboliche, le antenne da casa, sì, per prendere internet attraverso, per via aerea, diciamo.
3: Sì.
2: E quando un territorio si è, diciamo, si è fatto servire completamente da una ditta di queste, dopo forse qualcuno al comune pensa due volte a mettere la fibra per portare via tutti questi clienti alla ditta che c'ha le antenne.
3: Sicuramente, ma poi anche un discorso,
2: ecco,
3: di lavori che vanno fatti, tracce, assoluzioni tecniche, però a quanto ho capito...
2: Dopo c'è anche il problema di far passare la fibra lungo le vie del paese.
0: Quello che diceva appunto la nostra dirigente.
3: Arriva la notizia, ma nessuno sapeva nulla durante le attività didattiche, quindi il comune dice: ma adesso come facciamo? Non possiamo chiudere, non possiamo svolgere lavori in costante di attività. Ecco, tutti questi mancati collegamenti, mancato dialogo istituzionale, che poi porta a quello che io posso definire uno sperpero, perché ci sono risorse, ma non vengono sfruttate nella maniera migliore per la scuola, per le famiglie, per gli studenti.
1: Veramente, abbiamo toccato un tema.
0: Abbiamo scoperto qualcosa.
2: Ma i vostri computer come funzionano?
3: Con questa linea abbastanza traballante, e spesso quando c'è un collegamento, come appunto avviene durante le prove in Dalsi, che ci si collega contestualmente con 30 notebook o cose del genere, qualche volta i docenti sono costretti a fare lo spot. Questo è il paradosso. Comunque il paradosso parte a monte, parliamoci chiaramente, no? Non è che possiamo nascondere dietro ad un dito. Se si intende informatizzare, digitalizzare la scuola, allora si parte dalle infrastrutture. Cioè non è che se io devo sistemare il mio edificio privato passo da pezzo, partirò dalle fondamenta.
1: Certo, sì.
3: Allora, il ministero dice dovete essere super tecnologici, dovete, ma prima mi dovete dare una linea, perché poi io, se ho 40 computer che si collegano tutti insieme contemporaneamente per fare la prova in base, che è una prova obbligatoria, bla bla, però non riusciamo a farlo, quindi.
1: Quindi scriviamo al caro ministro e chiediamo una soluzione.
0: Ma io quello che mi chiedo, no? Quello che mi chiedo.
1: Vai.
3: Le istituzioni comunali lamentano il fatto che anche loro hanno scarse risorse da dedicare agli edifici scolastici, quindi spesso anche i lavori vengono fatti un po' in maniera caseresca, come si diceva poco
0: ma
3: fa.
0: Vi posso fare una domanda? Cioè, ti posso fare una domanda così, ma giusto per curiosità. Ma abbiamo avuto il 110, no? Ma le scuole non potevano accedere al 109, lo dico, non lo so, sono ignorante. No. Non potevano accedere al 109. No, le scuole no.
2: Per i privati.
0: Solo i privati,
3: No, ma a parte questo, ma anche i vari bandi che girano, il singolo comune, se la singola amministrazione comunale ha un funzionario, un impiegato che è capace di intercettare i bandi e poi di partecipare a questi bandi, alle scadenze, fare tutto quel lavoro burocratico che purtroppo questi bandi prevedono, la risorsa sfugge. Quindi è un po' un circolo vizioso. Alcuni comuni hanno questa possibilità e sfruttano, altri non ce l'hanno. E quindi l'amministrazione ti dice: ma noi non siamo in grado di partecipare a questo bando. E anche questo è un discorso assurdo, perché le risorse dovrebbero essere garantite a tutte le scuole. Cioè, io
1: certo.
3: Vado a fortuna, a secondo di dove è situato il mio edificio scolastico. E così questo va anche per i trasporti. Noi abbiamo dei gravissimi problemi con i trasporti, questo l'avevo detto già l'altra volta.
0: Questo mi fa venire in mente un po' come è stata poi destrutturata la sanità pubblica, no? Prima era il servizio nazionale, poi è passato in mano alle regioni. E poi sappiamo che chi all'interno delle regioni ha dirigenti, funzionari che sanno far girare un pochettino la macchina, allora funziona. Dove invece non c'è questo, non ci sono queste capacità, purtroppo, ci sta magari qualcos'altro, purtroppo, no? La sanità non funziona. Quindi la stessa cosa accade nelle scuole, però la scuola è ancora più capillare, perché allora, la scuola ha edifici comunali, edifici provinciali, e poi speriamo di finire qui, perché magari ce l'avranno anche regionali, non lo so, però insomma,
1: non so, forse le università sono a livello
0: nazionale. Anche professionale. Noi abbiamo un consulente qui in diretta, l'abbiamo in diretta un consulente, quindi noi chiediamo a lui. Dopo questo sfogo hai fatto benissimo, perché ma è giusto che sia così, vedi, abbiamo preso spunto da una linea che non andava. Ci eravamo sentiti, ti ricordi, a gennaio, dicendo ci incontriamo, esatto, per vedere com'è andato l'anno scolastico, per vedere la realizzazione dei progetti e per capire, no, se già avete in campo, state mettendo in campo, ma ancora magari no, però magari se ci state già pensando ai progetti per il futuro anno.
3: Allora, noi facciamo una programmazione che è triennale per le scuole e il nuovo triennio per il mio istituto è partito proprio dall'anno scolastico 25-26, cioè quello ancora attualmente in corso.
0: Bene.
3: Pertanto noi diciamo che noi facciamo una macro progettazione che è triennale, poi naturalmente di anno in anno, in questi macro ambiti, andiamo a scegliere una specifica, più dettagliata progettazione che deriva un po' dalle criticità, quello che in realtà tecnico chiamiamo il rapporto di autovalutazione, cioè quelle criticità su cui dobbiamo andare ad intervenire per migliorare la situazione. Diciamo che i nostri progetti si concentrano fondamentalmente sulle nostre criticità, che sono il recupero delle abilità di base nell'italiano e nella matematica, in cui purtroppo ancora emergono delle grandi lacune, e poi l'italiano alle due, lingua seconda, che abbiamo un numero sempre più elevato di alunni non italofoni che arrivano anche in corso d'anno, e poi quello che il Ministero ci ha chiesto, ma che noi già rivediamo da tempo, che in parte esce come progetto antibullismo oppure progetto di educazione civica, in sintesi l'ingresso di esperti che ci aiutano a insegnare agli studenti la gestione delle emozioni, perché oggi siamo in un regime di totale emergenza in questo senso. E l'età si è sempre più abbassata, i genitori, la maggior parte dei genitori hanno grandi difficoltà e chiedono alla scuola di sostituirsi, quindi danno una delega educazionale su tematiche che fisiologicamente dovrebbero essere trattate dalle famiglie, e questa delega spesso è totalmente disfunzionale, come quando in qualunque forma, no, di gestione ti cede una competenza che però sono tua, o una responsabilità. E allora noi però ci affrettiamo con l'ingresso appunto degli psicologi, che sono a disposizione degli studenti, delle famiglie e anche dei docenti, perché abbiamo anche importanti fenomeni di burnout da parte dei docenti. Perché, ripeto, a volte gestire queste emozioni che i ragazzi non sanno porta anche a dei comportamenti altamente disfunzionali, intanto di dire comportamenti antisociali. Ora, nella nostra fascia d'età ancora si può lavorare, secondo noi, però superata quella fascia d'età che è critica, lo sappiamo, no? È uno stadio evolutivo particolare, quello che chiamiamo pre o adolescenza, poi superato il primo ciclo, poi i colleghi delle scuole secondarie di secondo grado ci dicono: ma chi ci avete mandato?
0: No, veramente la dirigente precedente ha parlato di fragilità, no? Quando diceva: i ragazzi che arrivano da noi nelle superiori, no, nelle vecchie superiori, adesso sono di secondo grado, esatto, sono un po' fragili, nel senso che fragilità, nel senso molto probabilmente sia da un punto di vista di preparazione, ma anche da un punto di vista anche, no, di impatto sociale,
4: con il nuovo, del nuovo, anche
0: di socializzazione, no?
3: Certo, però è chiaro che quando si arriva, questo capita anche agli adulti, no? Cioè, se io ho un'emozione forte, una preoccupazione, faccio fatica a concentrarmi sull'aspetto strettamente tecnico, sì. Anche se devo emanare un decreto che in condizioni di serenità emano e scrivo in mezz'ora. Perché? Perché il pensiero ricorrente torna su quella cosa che mi appanaglia, una preoccupazione qualunque, e chiaramente noi siamo adulti, più o meno strutturati, dovremmo avere già una sorta di equilibrio, strumenti per gestire, no, queste emozioni. I ragazzi oggi non ce le hanno. Non c'è un'educazione all'affettività, e anzi, però mi permetto di dire che spesso non hanno modelli, perché l'educazione passa non tanto dalle parole, ma dalle azioni.
2: A proposito di questo, volevo chiederle, ma c'è stato, diciamo, da parte del Ministero dell'Istruzione e da parte di diciamo di esponenti politici vicini a chi dirige, a chi ha questo ministero, che sono contrari all'educazione affettiva dei ragazzi. Vogliono che l'educazione affettiva non sia fatta a scuola, ma che venga fatta, che venga lasciata per intero nelle mani delle famiglie.
3: Esatto, il problema è che le famiglie ne hanno bisogno. Quindi se io non so gestire le mie emozioni, quindi mi faccio vedere da mio figlio che se stavo andando a 150 all'ora e prendo una sanzione, come è giusto che sia, comincio ad urlare, ad inveire, magari a piasseggiare anche il carabiniere che mi ha fermato, invece di scusarmi, eccetera. Il bambino quello apprende. L'educazione all'affettività non è che si parla di chissà che cosa, perché poi ci sono tutte queste gravitazioni, gender, non gender. L'educazione all'affettività è banalmente questa, sì, imparare a tollerare una frustrazione. Questi non tollerano nulla.
0: A gestire le emozioni, come dicevi appunto prima.
3: Esatto. Infatti si impara in famiglia, perché tu cominci appena esci dal grembo materno, io ti cullo, ti rassicuro, ti do da mangiare, ti accudisco fisicamente, poi tu stai in culla, non puoi fare il capriccio, adesso faccio questa metafora forse un po' forte, e da lì in proporzione all'età insegni a tuo figlio, e però attraverso il tuo modello. Io ho visto genitori dire banalmente: no, mio figlio non dice una parolaccia, e loro si disegnano in faccia, ma se sono una donna, ma sono uno, in quel momento costituisco l'autorità. Oppure che ti vanno a dire: ma perché avete messo la nota? E allora tu spieghi: signora, la nota non è una punizione punitiva, è un messaggio alla famiglia. Esatto. Perché l'atto educativo in sé lo fa la famiglia. Io posso dare lo stesso messaggio, una famiglia guardi suo figlio ha usato il cellulare in classe e quindi ha violato il regolamento di istituto. C'è la famiglia che rompe il telefono, c'è la famiglia che gli compra il secondo telefono. Questa è la responsabilità della famiglia. La nota, cioè questa delega è questo, ed è una delega che non funziona perché aspetta la famiglia. Però la scuola non può rimanere inerte e inerme. Metti a disposizione, poi è chiaro che io non posso obbligare nessuno, certo, anche perché se il ragazzo desiderasse, sentisse di andare dallo psicologo, se non ha il consenso da parte della famiglia, non può accedere allo sportello. Anche questa non è un'incongruenza?
0: Sì.
3: Perché spesso noi li vediamo i ragazzi a scuola e sono proprio quei ragazzi che non ottengono l'autorizzazione da parte della famiglia, tu hai paura.
0: Ma
3: e poi sono quelle famiglie che appunto non chiedono aiuto, anzi si trincerano dietro: ma mio figlio non ha bisogno, noi non abbiamo bisogno.
0: Sì, che come se fosse un'onta, no?
4: Sì, cioè, è come se...
0: Non è così. Allora ascolta, la prossima volta, se non hai una linea che funziona, vieni direttamente in radio, è una promessa, vieni in radio, perché così riusciamo a sentirci meglio, anche a capire meglio, perché già noi siamo duri di comprendonio. Se poi non ascoltiamo neanche bene, tranne il magister, che il magister. Allora noi ti ringraziamo tanto, perché purtroppo il tempo a disposizione è finito. Ti dedichiamo un brano dei Police, anche perché tu sai che Sting era un insegnante, no? Prima di fare il rocker era un insegnante.
3: Oltre che un gran bell'uomo.
0: Non guasta mai. Bene.
4: Grazie Gaia.
0: Grazie Gaia, buona scuola e soprattutto trattaci bene i bambini.
2: Grazie, arrivederci.
4: Ciao.
0: Bene, ragazzi, siamo arrivati alla chiusura della puntata, della 19ª puntata del Circolo del Giovedì, di giovedì 28 maggio. Anche maggio sta andando verso la fine.
4: Giriamo pagina.
0: Maggio piace tanto. Mi sono anche sposato di maggio.
4: Fiori di maggio.
2: Maggio piace tanto.
0: A me è il mese che prediligo.
2: maggio e settembre, ecco, sono i mesi più belli.
1: Sono sposato a luglio, sono sbagliata tutta.
2: Luglio adesso, questo caldo. No, perché dopo tu hai rinnovato il matrimonio dicendo: agosto, moglie mia, non ti conosco.
0: Ebbene, e con questa massima
1: chiudiamo
0: qui. Alberto, Tonino e Armando vi danno appuntamento alle prossime trasmissioni, ai prossimi circoli del giovedì. E noi vi lasciamo con Don't Stand So Close to Me, i Police.
1: Ciao.
2: Ciao.

Sto cercando qualcosa, sto cercando qualcosa. Mentre dorme questa città, sottorno nella sua schiena nuda. Sto cercando qualcosa, sto cercando qualcosa. Mentre questo autunno caldo fonde l'anima di questo giorno qualunque, di questa vita qualunque.

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: più grande.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli. Excuse me.

sa cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse è solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ogni martedì alle 18:45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
2: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
3: Radio Ascoli.

0: deciso che la fase dell'eterna adolescenza è finita e che tutto sta per cambiare. Avremo una casa più grande, un garage, qualcuno a cui pensare. Saremo diversi agli occhi di chi ci conosceva, anche se un po' speravamo di rimanere gli stessi, soddisfatti e appagati, come ci hanno insegnato di dover essere. In fondo questo è quello che abbiamo sempre sognato, anche se il tuo primo amore era il mio ultimo bacio.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Vulca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

0: sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Ogni martedì alle 18:45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
2: Radio Ascoli.

0: Ok,
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno, CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile, oggi e per il futuro. CIP S.P.A. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
2: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
3: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
2: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
3: Un tema diverso e zero noia.
2: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
3: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
2: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
4: Radio Ascoli Night.

ogni martedì alle 18.45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli.

quando ormai si vola non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie, e vedi quante cose.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Vulcà, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: Radio Ascoli.
1: Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli.

se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.